Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Sono le ultime gocce di pioggia. Scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani. Ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo bel venerdì piovoso qui a Milano almeno. Per quanto riguarda questo venerdì 5 giugno, evviva! Allora, non è mai troppo presto, 320 19 78 490, ripetiamo il numero di telefono 320 19 78 490 per la vostra richiesta musicale. Naturalmente anche questa mattina avremo il saluto di Roma, con Roma e Marco in diretta, e vedremo se poi ci sarà anche Damiano e company. Poi avremo il ballo di Beppe, avremo dei cantanti che si presentano, e poi dopo i cantanti che si presentano avremo i soliti colloqui alle 5 e un quarto, poi alle 6 avremo la ripetizione, la replica dell'intervista di mercoledì sera, di 20 di sera, che è veramente carina, con il nostro Gabriele Vichingone. Bene, detto questo, poi avremo anche delle letture fatte dai nostri amici per quello che succede in Italia, mostre ed altro. Quindi, se volete anche voi fare sì di ricordare quello che succede in un paese, se c'è una sagra, se c'è qualcosa di bello durante il sabato e la domenica oppure durante i giorni, potete chiamarci e possiamo preregistrare dei comunicati. E iniziamo a salutare le radio: Radio Mare Italia in diretta con noi, Radio Blinco Blanco Atri, mi pare 105.7, che manderà la replica alle 7.30, Radio Teramo, e poi abbiamo Teleterme Vigliatore TV. Queste radio e TV mandano la replica alle 7.30. Le altre radio le facciamo leggere dalla nostra amica Angela Ricciardi. Allora, eccolo qua.
1: Alle spalle lascio fuori il mio tempo.
0: Come alle spalle? Perché? No, non lasciare. Noi dobbiamo dire il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse Vigei, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
3: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Via, noi non voliamo perché saremo con noi, con voi fino alle 7 anche questa mattina, in questo venerdì 5 giugno. Ma adesso andiamo a sentire il nostro Marco Roma, cosa ci dice.
1: Caro Ken, tanti auguri a Ken Follett, tanti auguri da Marco Roma a te.
0: Sentiamo il secondo.
1: Buongiorno, mi ricordo di te,
0: sì,
1: dell'amore che provavo, dell'amore che ti ho dato, dell'amore che c'è sempre stato. Mi ricordo di te,
0: sì.
1: Io sono Marco Roma, buongiorno a tutti voi.
0: E allora adesso andiamo a sentire Marco Roma dal vivo.
2: Marco Roma saluto Canoro, intestazione. Marco Roma saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
0: Eccolo qua.
2: WhatsApp, riduci finestra, stai chiamando Marco Roma saluto Canoro.
0: Sì, ho capito.
2: Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno e buon venerdì.
3: Buongiorno, buon venerdì a tutti.
0: Venerdì 5 giugno, o no?
3: 5 giugno, ore 4:42.
0: 4:42, se i secondi, dice qui, sono, no, non ci dovevi dire il mio orologio, niente fa. Dice inserisci codice, ma dopo lo me lo dice.
3: 14 gradi.
0: 4:43 e 10 secondi, vabbè. 14 gradi c'hai tu in giro?
3: Sì, sì, sì.
0: Ti stai dirigendo verso Pontinia.
3: Sì, Pontinia, quasi arrivato.
0: Ecco.
3: No, praticamente è arrivato.
0: Sì. Allora, facciamo un saluto ai... Ci sarà qualcuno a Pontinia che ci ascolta? Saranno i pontiniesi. Allora, beh, dopo la giornata di mercoledì con il Vichingone, che riproporremo stamattina alle 6:05, è stata una cosa simpaticissima, 6:04:05 rimanderemo la registrazione del Vichingone, perché tutte le radio la manderanno in onda, giustamente, e ci siamo divertiti tanto con il Vichingone, è stata una cosa simpaticissima, quindi non mancate. Vogliamo anticipare chi ci sarà 20 di sera il giorno mercoledì prossimo, che ne dovremmo avere 10 giugno, ore 20 di sera.
3: Abbiamo allora un grande attore che ha fatto poi una serie importante televisiva italiana che tutti hanno guardato, per chi ama quei film, Gomorra,
0: sì,
3: Romanzo criminale, ha fatto Suburra,
0: sì,
3: la serie televisiva Suburra, lui è Mirko Faro.
0: Mirko Faro, quindi è un faro del mondo del cinema.
3: Sempre di Roma, anche lui, eh?
0: Anche a Roma, vabbè, no, ci mancherebbe, ovunque sia. Quindi Mirko Faro per mercoledì prossimo, preparatevi se vorrete fare le domande in diretta al numero 320 19 78 490, e vabbè, lo ricorderemo ancora una volta dopo questa mattina nei saluti, no? Quando ci sentiremo alle 6:47. Come stanno i nostri collegati oggi? C'è qualche collegamento stamattina o stamattina niente? Oggi si riposa.
3: Allora, questa mattina c'era Damiano con Eleonora, solo che aspettavano,
0: sì, e si sono addormentati
3: quest'ora, perché lei ha fatto anche stavolta una dedica a lui.
0: Ah, stavolta è lei.
3: Perché la canzone l'aveva decisa lei.
0: Sì.
3: Però non si sono alzati,
0: quindi
3: non lo so.
0: Tu vuoi provare a sentirli oppure non rinunciamo e facciamo solo la dedica?
3: Che dici? Provo?
0: Non lo so, vedi tu, se tu ritieni che...
3: Provo, ho provato, dai, vediamo sì, un po' se entra, no?
0: Intanto ATM, Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici, il nostro Ernesto, il nostro Dennis, che stamattina non ha mandato il messaggio, può capitare, e salutiamo anche Celeste, che sicuramente ci ascolta da Villa Piana Lido, insomma, intanto che arriva l'estate, ci ascolta nel suo hotel, e si sveglia presto anche lei. Vediamo allora se arrivano, oppure... Vediamo un po' se il nostro Marco riesce magicamente a mettere in onda Damiano dal Vaticano, o che sta per andare al Vaticano, e la nostra Eleonora.
3: Ora, il Vichingone mi ha mandato delle foto dove lui sta,
0: sì,
3: al Golden Globe lì
0: a Porto Cervo.
3: Sì, non so che lavoro sta facendo, sì.
0: Vabbè,
3: nello spettacolo, perché sta dentro uno... No, sembra lo stadio, sembrano qua. Non lo so.
0: Ecco. Allora mi pare che non rispondano.
3: No. Non rispondono.
0: Vabbè, lo risentiremo in fine trasmissione.
3: Sì, che facciamo? La metto qua la canzone, la mettiamo.
0: Beh, certo, sì, così poi magari si ascoltano una replica. Fino a lunedì ci sono le repliche dalle 7:30 in poi, quindi sull'applicazione Giuseppe Cesena App. Allora,
3: la canzone, vabbè, quando le scelgono loro sono troppo facili. Comunque, vabbè, il titolo te lo dico.
0: Sì.
3: Sarà molto facile, tu sei troppo preparato, quindi. Allora, ti amo.
0: Vabbè.
3: È troppo facile, dai, troppo. Non
0: però...
3: va bene.
0: Ci sono altri ti amo. Non è che solo Umberto Tozzi ha cantato ti amo, eh.
3: È vero.
0: Vabbè, comunque Umberto Tozzi e noi, vabbè, gli mandiamo con Umberto Tozzi o cercheremo un altro ti amo.
3: Sì. Io poi glielo dico a Eleonora che guarda che l'abbiamo messa la canzone, però.
0: Va bene.
3: La potete ascoltare registrata.
0: Sì, ascolteranno registrata. Va bene, allora dunque, ti amo stamattina per avere o calzini o pigiami sempre, ci sono ancora
3: qualche, sì, ci sta tutto, pigiami stivi corti, mezzamaniera, canottiera.
0: Allora andate a Pontinia, dove ci sono i cuoricini, c'è il nostro Marco Roma che vi darà il pigiama se dite ti amo. Bene, allora ci sentiamo più tardi alle 6. Oggi non c'è Farouk, perché Farouk è mercoledì, mi pare. Sì.
3: No, Farouk è mercoledì, sì.
0: Il venerdì non c'avevo nessuno da portare lì.
3: Guarda, ci sarebbe un ragazzo nuovo che è venuto vicino a me che vende la frutta. Dipende se a quell'ora arriva, lo colleghiamo.
0: Va bene, se arriva alle 6:50, fino alle 6:50 potrebbe arrivare. Noi chiudiamo a 55 ormai.
3: Sì.
0: Bene, allora certo. mandiamo ti amo di Umberto Tozzi.
3: Sì, andiamo ti amo di Umberto Tozzi.
0: Intanto io guardo se c'è un altro ti amo e lo sostituiamo. Sostituiamo.
3: Infatti.
0: Io scrivo solo ti amo. Vediamo se poi arriva. Intanto mandiamo quello di Umberto Tozzi e poi vediamo se troviamo un ti amo diverso. A dopo. Vabbè. Ciao Marco,
3: più tardi.
0: Ciao. E allora ti amo Umberto Tozzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito siamo qui al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7, via Vivaio 7, e abbiamo due persone con noi. Sentiamo il più giovane intanto. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Pietro.
1: E poi sentiamo la persona più anziana, ma no, giovane lo stesso.
3: Grazie, sei veramente simpatico. Mi chiamo Rudy, sono il papà.
1: Il papà, quindi Rudy e Pietro. Allora, Pietro secondo me ha 11 anni, è vero?
2: Sì, circa 11, ne ho 13.
1: Ma mi ho fatto più giovane già. Già, comunque è meglio essere già più giovani a una certa età che poi un'altra. Senti, tu come che ti è parso di questa esperienza del Dialogo nel Buio?
2: Allora,
1: hai avuto paura?
2: All'inizio avevo un po' di ansia,
1: sì.
2: Però col passare del tempo mi sono anche abituato al buio, lo spazio era più... concepivo più lo spazio,
1: bene.
2: Non so come dire.
1: Ecco, le parti che ti hanno affascinato di più e quelle che ti sono piaciute di meno?
2: Allora, il riconoscimento di animali tramite il tatto,
1: sì.
2: Mi è piaciuto molto. Mentre una parte che mi ha un po' impressionato...
1: La città?
2: No, il ponte.
1: Ah, il ponte il tibetano, sì.
2: Sì. Dove,
1: avevi paura di cadere per caso?
2: Anche sì, ah. Avevo paura proprio anche di perdermi, però...
1: Ah, ecco. E cosa pensi del buio? Tu cosa pensi che un non vedente viva il buio? Dici, ma questi non vedenti ce l'hanno tutti i giorni, noi forse solo un'ora ed è pure troppo?
2: A pensarci è una cosa molto, come si dice...
1: Difficile.
2: Sì, anche proprio difficile da capire, da immaginare, perché...
1: Ecco. Ma tu hai conosciuto mai un non vedente?
2: No, allora, conosciuto di persona no.
1: No, oggi ne hai fatto un'incetta praticamente, dai ragazzi delle guide, poi a me, poi l'ultimo, il più casinaro del genere. E allora senti, quali sono i tuoi desideri del futuro? Hai, per esempio, se uno ti chiede che vuoi fare da grande, tu che vorresti fare?
2: Di sicuro vorrei aiutare le persone.
1: Beh, questo... In che maniera? Magari uno aiuta facendo il medico oppure che ne so facendo...
2: In realtà vorrei fare anche volontariato per guidare un'ambulanza.
1: Visto, già, okay. Già ci siamo. Vabbè, allora se mi farò male tra 15 anni ci sarai tu al mio capezzale.
2: Certo.
1: C'è arrivato Pietro. Sentiamo il papà invece, papà Rudy. Come ha avuto l'idea di venire qui al Dialogo del Buio? Chi l'ha suggerito?
3: Ah, guarda, mi ha portato mia moglie. Io vado a rimorchio.
1: Ho capito, vabbè. E la parte più bella di questa esperienza qual è stata per te, Rudy?
3: Ma guarda, io porto gli occhiali perché senza di quelli praticamente...
1: Sei come
3: sono...
1: noi.
3: Sì, sì, sì.
1: Siamo alla pari.
3: Siamo fratelli.
1: Siamo fratelli, vabbè.
3: No, mi piace molto il fatto di... mi è piaciuto molto il fatto di essere, vabbè, con la mia famiglia ma anche con persone...
1: Estranee, sì, certo.
3: E quindi
1: pizzetta.
3: Vedi che riesci a superare quella diffidenza... che hai nei confronti di tutto il mondo, no? Quando sei in metropolitana, quando sei al lavoro, quando sei al supermercato, invece al buio, capendo la situazione,
1: sì.
3: Allenti questa diffidenza, ti riesci a toccare senza imbarazzi,
1: certo, certo.
3: A entrare in relazione e ti accorgi quanto è importante fare domande, ascoltare le risposte, cosa che invece normalmente non si fa o si fa solo con le persone che già conosciamo perché è tutto più rassicurante.
1: Ma tu nella tua vita hai incontrato già dei non vedenti che hai accompagnato magari alle fermate delle metro? Io potrei essere uno di quelli io perché ogni Guarda. Giorno qualcuno mi accompagna.
3: Se c'è da dare una mano, sempre. E mi è capitato nel tempo. Però l'ultima persona non vedente con la quale ho fatto qualcosa di interessante
1: sì?
3: è stata una ragazza
1: sì?
3: che si chiama Frida Bollani.
1: Sì?
3: Che è un'ottima, conosco. È una grande musicista.
1: Sì, sì, conosco.
3: Abbiamo fatto due serate insieme. Ed è stato meraviglioso perché, insomma,
1: sì,
3: suonare,
1: sì,
3: condividere la musica,
1: certo.
3: Insomma, ti assicuro, è stata una vera esperienza.
1: Peccato
3: punto... che lei ha 24 anni, io ce n'ho 48, però...
1: A vabbè. Questo punto mi viene da dire, ma tu che fai nella vita?
3: Io faccio il papà, faccio il marito, lavoro in proprio e quando posso suono, ecco. Scrivo le mie canzoni.
1: Ah, capito.
3: Vedi, perché anche, siamo in radio...
1: Anche nell'intervista precedente mi è capitato un altro signore che faceva questo e che quindi poi a fine registrazione abbiamo dovuto scambiarci i dati.
3: Sì, dopo Beh. Ti lascio il mio Spotify, così ti ascolti le mie canzoni. Però le mie canzoni sono piene, sono canzoni ironiche a volte anche un po' volgari, però vabbè, insomma, volgari, dai, ci ha detto qualche parola accetta, vabbè, guarda, niente ormai, di insostenibile.
1: Ormai le mettono tutti. Senti, faresti altre esperienze con il buio, tipo la cena, tipo il
3: teatro? Quella della cena mi ha intrigato molto, però non pensavo di farla con mia moglie, ma insomma, questo non posso dirlo.
1: Va bene.
3: Dice, no, ho pensato con mia moglie, sì, dai, facciamo una cena al buio, vediamo cosa viene fuori.
1: Bene, solo Pietro è il frutto del vostro amore, ce ne sono altri pargoli?
3: No, no, abbiamo anche un altro ragazzo, Giorgio, però sai, i 16 anni fanno un po' gli induriti, non c'hanno voglia di parlare.
1: Ho capito, vabbè. Allora magari verrà in qualche altra occasione, anche perché noi, se volete, possiamo intervistarvi anche a distanza per telefono, se magari volete fare una nuova intervista.
3: Dai,
1: allora, a questo punto io ringrazio entrambi, vi auguro una buona giornata e alle prossime.
3: Ciao.

0: è il nostro Gianni Balabi in regia, e voglio iniziare con un piccolo appunto a nostro favore. Mi fa piacere dirvi che gli indici di ascolto di Spazi aumentano giorno per giorno, e quindi devo ringraziare tutti gli artisti che ne fanno parte, ma soprattutto voi radioascoltatori e radioascoltatrici che ci seguite in ogni dove. A tal proposito vi ricordo il nostro contatto, la nostra mail, dove potete scrivere quando e come volete: magillaradioproduction@gmail.com. Annotato? L'ho detto così con enfasi da spot pubblicitario. Allora, abbiamo oggi in diretta dalla Puglia, questa regione sempre presente, più calda che mai, soprattutto dal Salento, ragazzuoli, dal Salento, il simpatico Francesco Pallara.
1: Max Mollica, ciao, un saluto a Dino e a tutti gli ascoltatori.
2: Molto bene Francesco, benvenuto su Spazi, per te ci sono anche i saluti di tutta la redazione di Magilla Spettacoli. Siamo pronti qui per conoscere tutto di te, vogliamo sapere tanto, ma proprio tutto, dai, puoi raccontarci come ti sei approcciato agli inizi e alla musica?
1: Già qualcuno mi conosce, quindi sa come ho iniziato. Per chi non mi conosce, ho iniziato come artista di strada.

0: novità.
1: Molto bene, Francesco, da artista di strada a cantautore. Siccome io faccio quasi sempre la parte del detective, quello che va a scavare dentro la notizia, detective buono, voglio puntualizzare questo. Voglio conoscere un attimino le tue influenze musicali, cioè quelle che ti hanno formato per poi arrivare a quello che sei oggi.
2: Ecco, avendo iniziato scrivendo poesie e girando un po' per tutta l'Italia, anche all'estero, mi sono ritrovato che piano piano queste cose che scrivevo le canticchiavo insieme ad amici che incontravo durante delle serate, come Dancehall e altri locali dove comunque ci si incontrava per fare anche del freestyle. Quindi tutto nasce con un'influenza del freestyle e comporre improvvisando le prime parole. Poi ho cominciato ad avere dei contatti con dei maestri del conservatorio,
1: sì.
2: E quindi queste parole che io mettevo prima in scrittura e poi le decantavo, ho cominciato a creare degli arrangiamenti un po' più professionali, quindi con più studio e con più ricerca anche del suono, e sono arrivato a creare un genere pop leggero.
3: La creazione del personaggio, l'artista di strada che avanti nel tempo diventa un artista finito, completo. Più avanti all'interno di questo appuntamento noi ascolteremo il tuo ultimissimo lavoro dal titolo Questo è amore. Ci vuoi raccontare da dove è partita l'idea?
2: Allora, tutto inizio intanto nei miei ricordi di quando ero ragazzino e ho cominciato ad avere le prime coppe. Quindi in questo brano mi sono lasciato andare un poco a quelle emozioni che vive un ragazzino innamorato della ragazza, e quindi i sogni, i desideri, tutto quello che è etereo, molto puro, molto nuovo come scoperta. Soprattutto il sogno di stare con questa ragazza, con cui vivere questo amore. Ecco perché l'ho intitolato così, proprio perché per me questo è amore.
1: Spazi è un programma dedicato alla buona musica e alle tante novità. Per contattarci è semplicissimo, basta scrivere a magillaradioproduction@gmail.com.
3: Perfetto, carissimo Max, ma ricordo che ci trovate anche sui social come Facebook ed Instagram ad esempio. Cercate la pagina Spazi, metteteci il solito like e saremo lì ad informarvi riguardo a tutte le notizie che possiamo all'interno di questo format radiofonico. Ma vedo che si accende la luce rossa, quindi il nostro caro Charlie Ballabio dalla regia ci indica che è tempo di passare la linea al nostro ospite. Quindi saluti, baci e abbracci a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Noi vi rimandiamo al prossimo appuntamento. Max Mollica, Dino Super Di Gemmano, Charlie Ballabio, la redazione di Magilla Radio Production e tutti quelli che ci supportano vi salutano e vi rimandano al prossimo appuntamento. E adesso passiamo la linea, la palla, il microfono a Francesco Pallara per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
2: Sono veramente felice di essere stato invitato qui a Spazi con voi e per potermi presentare. Mi rivolgo a tutti i ragazzi, soprattutto più giovani, che stanno iniziando appunto le prime scoperte con i rapporti e soprattutto anche in una società abbastanza complicata dove non troviamo quasi alla fine spazio per avere comunque un rapporto più diretto con le persone. Quindi questo brano che ho scritto lo voglio dedicare proprio ai ragazzi più giovani e anche un poco anche a quelli un po' più grandi, proprio per ritornare ad essere più ragazzini e ricordarsi di questo amore vissuto. E quindi voglio ringraziare anche i miei collaboratori come Marco e Serena, e voglio salutare tutti gli ascoltatori di Spazi e spero che questo brano che vi sto per presentare mi faccia emozionare quanto ha emozionato me. Quindi un buon ascolto con il mio brano Questo è amore.

siamo in diretta quando sono le 5:12, 12 e 7 secondi, peccato per pochi, e tra un po' vedremo chi c'è in diretta con noi, ma dovremmo saperlo.

0: i maschi, e noi abbiamo un maschio e una donna. Vediamo, abbiamo due. Abbiamo una maschia, no, un maschio e una donna. Buongiorno donna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina mi hai svegliato a suon di Gianna Nannini. Pensare che l'avevo pensata oggi di mandarla, sì, di ricordarla.
0: È stata una telepatia allora.
1: Vedi?
0: Hai visto? Capitano, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e alla vostra telemusica.
0: Telemusica, vabbè, qualche televisione ci siamo, in Sicilia per esempio, sì, in qualche TV della Sicilia ci siamo. E allora ragazzi, buongiorno, buongiorno, questo venerdì 5 giugno.
1: Buongiorno giugno, a tutti, siamo in sgoccioli per la chiusura della scuola, ma che bello, ma che bello.
0: Ah, perché oggi chiudi domani, oggi proprio.
1: No, in realtà chiudiamo. I corsi finiscono il 9 da noi, però io insomma anche gli esami, però insomma ci proiettiamo alla fine di tutto ed andare al mare, perché già non se ne può più, basta,
0: andiamo direttamente al mare, tuffo nel mare blu.
1: Esatto, tra l'altro il tempo non so da voi, ma da noi ancora l'estate si fa attendere.
0: A Milano stamattina pioveva, stamattina verso le 4.
1: Vedi? Invece io qui diciamo di giorno anche ha piovuto l'altro giorno, ma la sera c'è sempre freddo, quindi ancora non è piacevole fare le cenette insomma sul mare e tutto quanto, quindi siamo in attesa della bella

0: stagione, quella vera, del caldo, quello proprio, insomma.
1: No, caldo caldo no, speriamo caldo caldo come
0: no,
1: è stato.
0: Una via di mezzo,
1: un
0: dai, una via di mezzo.
1: Capitano, lei vuole il caldo?
2: Ma noi prendiamo quello che viene, è importante essere attrezzati.
1: Va bene, l'importante è essere attrezzati.
0: è vero, questo è vero.
1: Bene, allora scegliamo un primo brano.
2: Ma no, ma Roma ieri non faceva tanto, ci è piaciuto bene.
1: Sei stato a Roma?
2: A Roma pure si sta bene, a Roma pure si sta bene.
1: Però il giorno prima c'è stato un temporalone numero uno, dicevano.
2: Ma sì, ma infatti io faccio viaggio per mettere le cose a posto.
1: Ah, quando viaggi tu tutto si mette a posto.
2: No, ieri ma ieri non più, quando sono tornato erano le 8.
1: Sì, e c'era...
2: Non pioveva, non pioveva.
1: No, ieri no, ieri sera alle 8 non pioveva.
2: No, non pioveva, no.
1: Bene, allora, primo brano bene, del bene. Mattino.
0: Primo brano lo dedichiamo a me, va bene, il primo primo. Lo dedichiamo a me perché sono stata a Roma, ti ricordi Giuseppe?
1: Sì.
0: Che sono stata a Roma a presentare il mio disco, tutto il mio progetto, perché in realtà ho presentato sia Emozioni Attraverso che i miei ultimi singoli. È stato un pomeriggio straordinario e colgo l'occasione per salutare tutti alla Stanza della Musica.
1: Sì.
0: Che è un negozio di libri specializzato, insomma, alle spalle del conservatorio, in pieno centro, in Piazza degli Artisti a Roma, dove ho avuto modo di parlare e dialogare appunto del potere comunicativo della musica attraverso le mie canzoni, ed è stato un pomeriggio fantastico, tanta gente, bellissimo ambiente, e quindi stamattina un omaggio per chiudere questa settimana lo faccio a me, e quindi mandiamo Marcio di Gina aspetta. Palmieri.
1: No, io pensavo che avevi un brano nuovo, dico forse, no? No,
0: mandiamo qualcosa di Emozioni Attraverso, che da tanto che non lo facciamo, magari mandiamo Ti Amo e basta, vai.
1: No, già ho scritto Marcio.
0: Va bene.
1: Gina. Io sono veloce.
0: Abbiamo 10 brani tra cui scegliere il disco a voglia.
1: Eccolo qua che arriva, Gina Palmieri, eccola qui con Marcio.
0: Grazie, buon ascolto.

0: eccola qua, era Gina Palmieri. Io ero qui a guardare se fosse arrivato qualche messaggio, quindi un attimo di distrazione. E siamo qui in diretta.
1: Il nostro amico Dennis non c'è ancora scritto?
0: No, oggi non ha scritto Dennis, evidentemente forse pioveva e quando
1: si sarà dimenticato.
0: L'altro giorno ha scritto che stavano lavorando direttamente con gli oggetti per pulire l'erba, taglia erbe, dosa erbe, cesoie ed altro, e sentivano i rumori del... Evidentemente ieri non avrà avuto il tempo stanotte per mandare il messaggio.
1: Noi lo salutiamo lo stesso.
0: Certo.
1: Ciao Dennis.
0: Un applauso a Dennis, eccolo qua, evviva!
1: Evviva, evviva!
0: Mentre stamattina...
1: I nostri sostenitori vanno sempre salutati.
0: Mentre questa mattina alle 6.03.04, quando chiuderemo poi con voi, ci sarà Gabriele il Vichingone, che abbiamo mandato in diretta direttamente ormai con i venti di sera, l'abbiamo fatto mercoledì sera, e quindi stamattina mandiamo la replica, questo per farlo sentire anche a tutte le radio. È stato simpaticissimo, ci siamo divertiti tanto a fare le domande ed altro. Bene, dunque...
1: Ottimo.
0: Il capitano cosa ci dice di bello?
2: Niente, ci prepariamo alle nostre ferie. Ieri abbiamo fatto l'ultimo atto, diciamo, di conoscimento. Poi ce ne andiamo in ferie.
0: Sì, fino a settembre.
2: E poi a settembre ricominciamo, dove loro, diciamo, dove abbiamo preso i consensi che piacciono le nostre idee. Porterò l'idea sviluppata.
0: Ecco.
2: Quali sono le nostre idee che abbiamo sviluppato, Giuseppe?
0: Quali sono le idee che abbiamo sviluppato? Là c'è.
1: Quali saranno mai?
0: Vai.
2: Allora, il ciclo è presentato. Vabbè, la legge da lì il 14 di settembre verrà valutata la commissione del Senato. Poi abbiamo la cedolare secca.
0: Cedolare secca per gli ambienti.
2: È un'altra situazione che proprio ieri questo ho esposto, perché poi di cosa parliamo? Allora, quando noi facciamo i contratti di locazione, il privato, una volta anche il pubblico, poteva effettuare la cedolare secca. Invece di pagare, diciamo, una liquida al 41% con la tassazione ordinaria, se tu facevi in alcuni determinati valori, puoi avere una tassazione massima al 21%.
0: Quindi,
2: e così c'è un vantaggio sia per l'affittuale e l'altro, perché tu non paghi poi il bollo annuale, no?
0: Sì,
2: che è 4 più 4, poi bisogna pagare questo. Invece gli enti e gli istituti non possono effettuare la cedolare secca.
0: Ecco.
2: Allora, io ho detto, ho portato all'attenzione, ma scusate un momento, ma se un istituto o una fondazione, parliamo di, se facciamo per esempio esempi pratici, se non ci capiamo mai, l'istituto dei ciechi, noi doniamo i nostri beni a... i ciechi fra di noi per far sta bene le persone che purtroppo abbiamo questa disabilità, via discorrendo, affittiamo un istituto, non può fare più la cedolare, non può affittare, non può locare i suoi veri in cedolare secca, vuol dire che ha una tassazione del 41%, poi in base al reddito, no? Allora, il 41%. Allora io dico, ma com'è? Un privato lo fa, è un istituto, è una fondazione che ha dei principi, perché noi parliamo di locazione di abitazione verso persone con disabilità, eh? Stiamo parlando di locazioni verso persone normali. Allora, Paolo, però, anche se una persona con disabilità, facciamo un esempio pratico, le persone devono capire, dico, se non ha avuto la fortuna di lavorare, può arrivare a 1.200-1.300 al mese, anche quasi in più, 1.300 disperi, no? Come fa a pagare un affitto a Milano, anche se l'istituto gli vuole fare un prezzo, diciamo, di categoria, di, chiamiamolo così, non la può fare, perché dice, ma scusate, devo pagare le tasse, devo fare questo, a te ogni anno devi pagare il bollo e via dicendo. Facciamo sì che questa regola di agevolare secca la può applicare anche una fondazione o un ente, un istituto, se questi locali sono di, diciamo, housing abitativo. Che ci vuole un'arca di scienza di fare queste cose.
0: Va bene.
2: E abbiamo messo in moto questa situazione. Poi dopo ne ho parlato, io voglio fondare questa Disability Flag. Cosa sarebbe questa Disability Flag? La Disability Flag potrebbe essere valutazione che fa un comitato, un'organizzazione, vediamo ancora la via più idonea da seguire, che fa agli enti o ai comuni che prestano una particolarmente attenzione, non nel superamento delle barriere architettoniche, cioè nel senso io metto lo scivolo a marciapiede e il mio compito è finito, ma l'integrazione con la popolazione verso la disabilità. Che cosa tu fai affinché tu faccia capire che cosa è quella cosa meccanica o fisica che noi facciamo, ma è nella cultura. Esempio pratico, voglio dire, ci sono associazioni sul territorio, cosa fanno, quante ore doniamo noi per persone con la disabilità, fate incontri per promuovere che cosa è questo. Per esempio, io ho notato quante persone sanno che cos'è il percorso tatti nelle stazioni.
0: Sono pochissime.
2: Nessuno sa. Io ho fatto una volta per caso, no? Stavo con su 10 persone, io penso che 2 le prendiamo.
0: 2 sì, no? Forse 2. Bene.
2: Una tu lo sapevi, no, questo è il percorso che usano le persone che non vedono, i poveri, ma tutti gli altri passano i cavi sotto, chi per le valigie.
0: Sì, chi per le valigie, chi per... Bene, allora, brano Gina.
1: Sì. Visto che parliamo di stazioni, mandiamo di Cremonini, buon viaggio.
0: Buon viaggio di Cremonini, vabbè. Sì, già hai fatto la scaletta tu allora.
1: No, mi è venuto in mente così mentre parlavi di viaggio. Di viaggio, di valigie, di percorsi.
0: Allora andiamo con un buon viaggio. Eccola qui, prepariamo.
1: C'è?
0: Sì, c'è, c'è.
1: Ce l'abbiamo.
2: Le luci della città, là. Guarda quella che parlo di.
0: No, buon viaggio, Cremonini. Forse anche con buon viaggio solo per dire. Però. Buon viaggio, c'è di
2: nuovo, video, brano, c'è da riprendere. Dei cioccolatini.
0: Eccolo qua.
1: Ce l'abbiamo, abbi fede, capitano.

0: E siamo qui in diretta, se volete venire in diretta con noi, oltre a Gina, la signora Gina che è anche una cantante, dobbiamo dirlo, e al capitano che era un ex capitano, ma adesso ancora capitana bene quelle che sono le leggi, lui vuole capitanare le leggi dello Stato.
1: Adesso guida altri timoni.
2: Ragazzi, non mi date cose che... Purtroppo, come ha detto Giuseppe, faccio un'altra professione. Poi purtroppo le cose vanno nella vita, vanno così, e mi sono imbattuto in certe situazioni e ho detto ma non ho capito, ma com'è qua, ma come funziona questa cosa? Ma quello che mi trovo, cioè che io rimango perplesso, che quando porto a conoscenza queste cose, a parte non è che dici ma che stai dicendo, che cos'è, ma non è possibile, cioè rimangono sterefatti come se io avessi acceso la luce, no? In una stanza accendi la luce, ma scusate, è casa vostra, voi dovete sapere dove c'è la luce, dove c'è qui. Cioè, facciamo un esempio che sta in Senato, no? Che devono andare a discutere questa cosa. Perché dico questa cosa? Perché molte volte uno dice le cose, però purtroppo nella vita abbiamo bisogno anche delle conferme, no? Se io dico certe cose, e se la legge mia, per esempio, non veniva discussa in Senato, ok? E dice vabbè, ma che dici, che fa? Certe volte abbiamo bisogno anche del riscontro effettivo sul campo, ma c'era bisogno che io, ci sono 50.000 associazioni, ci sono 1.000 persone, nessuno ha pensato mai che l'articolo 3,3 è contro alla determinazione di un disabile. Quando voi abbiamo creato un ministero della disabilità, abbiamo creato un garante della disabilità usando la legge che noi abbiamo preso, abbiamo ratificato all'ONU. Tutto il pezzetto che abbiamo ratificato all'ONU ce lo scordiamo. Abbiamo solo formato l'impalcatura, che ha un costo, perché bisogna dirle le cose, perché quando parliamo di pallone, no? Compro Maradona, benissimo, forte Maradona, ma se Maradona non faceva il gioco che fa, non faceva i gol che faceva, certamente io ci do un ingaggio minore.
0: Certo.
2: Se io non mi posso tenere un Vladovic a 12 milioni di euro all'anno e poi non mi fa i gol. E allora io voglio capire, perché io devo creare un'impalcatura che un... garante della disabilità, a noi ci costa 200.000 euro l'anno, il vicepresidente ci costa 150.000 euro all'anno, di cui ne siamo due, perciò i primi 500 milioni se ne sono andati per l'impalcatura. Allora se io ti chiamo garante e ti dico che Mondo Convenienza non applica l'IVA al 4%, devi usare questo cacchio di telefono e devi chiamare al Mondo Convenienza, non deve andare il capitano ad andarsi a bisticciare con queste persone. Questo è il mio criterio di andare a rompere le scatole all'istituzione.
0: Ed è un criterio.
1: Questa
0: molto...
1: la tua determinazione ti permette di farlo, di tutelare tutti gli altri.
2: Quindi
1: un applauso senza fine. Senza fine a te.
2: Perché io sono
1: a te,
2: nato,
1: Giuseppe.
2: Così, non è...
1: A te, sì, capitano.
2: No, ma non nasce, devo dire la verità, molte persone.
1: Ci vuole tanta lucidità, ci vuole tanto buon senso, ci vuole tanto, nessuno, tanta, no, tanta roba. Che purtroppo, no, purtroppo non sempre è disponibile.
0: Cioè, molti non hanno
1: la lucidità, perché lì serve lucidità, serve senso critico, capito? Non è più solo una questione di ruolo. Abbiamo tante persone,
0: le intuizioni,
1: dei ruoli non ben rappresentati, quindi
2: no, ma quando stiamo allora bisogna essere precisi. Allora, se io mi ho preso un ruolo e voglio fare il sindaco di un paese, sono d'accordo, il sindaco non ha la bacchetta magica, ma tu devi avere la bacchetta dell'ascolto, ok? Se io chiamo a te garante della disabilità e ti dico guarda, c'è questa azienda che non fa quello che dovrebbe fare e che tu devi controllare, tu devi alzare il telefono e devi procedere. Qua non stiamo parlando di intuito, non parliamo di intelligenza, io ti ho segnalato una cosa e il tuo ruolo è tu di metterla a posto, perché poi tra parentesi lo stai facendo gratis. Allora io posso capire a Giuseppe, noi vogliamo divulgare gratuitamente le cose, allora possiamo pretendere né da me né da Giuseppe né da qualcun altro un riscontro nei fatti, perché siamo a livello, diciamo, buonario. No, io dico piacimi a me per fare questa cosa, perché io ho queste capacità. E andiamo alla miseria di Canandabra. Ho portato un piatto, le ho portato il pusato, le ho messo il cibo, e poi dopo che fai? Se non hai mangiato il ristorante, allora che mi hai fatto tutto a fare?
0: Bene. Brano.
2: Bisogna prendersi le responsabilità.
0: Certo,
2: non mi dovete far girare le scatole. Io faccio il comandante, quando prendo una decisione, non chiamavo il primo ufficiale, la dovevo prendere io, perché prendevo io i soldi e prendevo io la responsabilità. Se dovevo dare accostiamo a destra, io davo il comando, accostiamo a destra. Non dicevo aspetta, ma aspetta a quello, aspetta a quell'altro.
0: Certo. Bene, Gina, andiamo avanti con i nostri brani. Ecco qua.
1: Mandiamo qualcosa di un po' più storico. Dai, raccontiamo di qualcuno che non sentiamo da un po'. Per esempio, di Ivano Fossati. Che dici, Giuseppe? C'è quel brano Fossati, dedicato alla musica che gira intorno.
0: La musica che gira intorno.
1: Sì, l'ho sentita qualche giorno fa. Ho detto, ma ci sono dei grandissimi artisti che non mandiamo mai in radio. È
0: selezionato. Ricerca. Infatti, qualcuno ieri proprio mi ha scritto da una della radio fondatrice, mi ha detto che spesso mandiamo molto dei cantautori dei nuovi. Parole.
1: Ecco, mentre accontentiamo senza volere, vedi?
0: Mi ha detto di dare più spazio agli anni 60, 70, 80, come si era nata.
1: Perfetto. Allora, Ivano Fossati, la musica che gira intorno, bellissimo pezzo, grande artista.
2: Avevo chiesto un brano vecchio.
0: Quale brano hai chiesto?
2: No, io te lo spiego. Io ho sbagliato io a dire le cose, poi lo spiego. Poi dopo lo spiego. Quando avevo chiesto quel brano, poi te lo spiego.
0: Sì, aspetta. Verticale. Ivano Fossati, la musica che gira intorno. Brano, Ivano Fossati. Eccolo qua che arriva. La musica che gira intorno. Non credo che sia questo, non credo.
1: Vediamo.
0: No, mi sembra Cesare Cremonini questo qua.
2: E Cremonini, perché bisogna la città?
0: No, non è lui.
1: Ora che non è lui.
0: Ora che non ho più tempo.
1: No, il brano non è questo.
0: Adesso parte. Eccolo qua. C'è questo affare che fa partire sempre un brano sbagliato.

0: La musica che gira intorno, vecchio brano di Fossati, e così ci riportiamo.
1: Ancora attualissimo, vedi, la grande musica rimane sempre nel tempo.
0: E noi dobbiamo essere fautori di questa
1: niente da fare.
0: Musica. Poi possiamo passare il brano di Gina Palmieri, possiamo passare un nuovo brano, ma...
1: Possiamo passare anche gli evergreen,
0: ecco, però,
1: noi siamo aperti a tutto.
0: Cioè, siamo aperti a tutto, però fondamentalmente dobbiamo tornare un po' verso il passato, così ci è stato detto di ritornare verso il passato, perché dice verso quest'ora, quando ci si sveglia è bello ricordare il passato. Vabbè, noi vediamo come possiamo fare.
1: E in fondo è vero, diciamo che
0: un po' tutti.
1: Tra l'altro a quest'ora diciamo che sono sveglie le persone che vanno a lavorare,
0: certo,
1: che hanno, insomma, magari sono anche più adulti e quindi preferiscono ascoltare musica meno di tendenza, appunto, più riflessiva, che magari ricordi anche qualcosa.
0: Certo.
1: Ci sta, ci sta. Condivido.
0: Allora, sono le 6:50 quasi, quindi...
1: siamo quasi in dirittura di arrivo, anche per questa mattina.
0: Cosa
1: farete di bello questo fine settimana?
0: Beh, noi pomeriggio avremo il programma alle 15, che finirà poi il 19 giugno. Beh, poi la settimana è stata pesante, ci riposeremo, insomma.
1: Ci riposeremo, bravo anch'io.
0: Allora, capitano?
2: Stavo dicendo, ieri, quando avevo chiesto il brano di Mina, Aria con difficoltà.
0: Sì, lo sapevo che...
2: La canzone, ho sbagliato perché non la sapevo sta cosa.
0: Sì.
2: La canzone che voleva, che era la canzone che Mina,
0: sì,
2: cantava, fatta per una trasmissione che si chiamava Aria Condizionata.
0: Ah, ecco. E no, infatti...
2: La canzone si chiamava Non parli telefonando, una cosa del genere.
0: Ah, sei telefonando. Sì.
2: La scritta Maurizio Costanzo.
0: Sì, sì, siete...
1: sì, il testo sì, l'arrangiamento invece è di Ennio Morricone.
2: Mm. Esatto, bravo, bravo. E io ho detto aria condizionata, perché mi sono la tradizione, non mi ricordavo come si chiamava la canzone.
0: Ah, però poi... ti ricordavi il titolo del programma?
2: No, non so, quando chiamate per telefonate, c'è sempre da fare, non ho potuto andare avanti col discorso, e capito, no? Non era la, volevo intendere, non la condizione.
1: Ma l'hai mandato alla fine, sì o no?
0: No, perché poi è partito un altro brano, come stamattina,
1: ecco,
0: con te, e c'era...
1: Anche io ce l'ho in repertorio questo brano.
0: Questo sei telefonando?
1: Nel senso che quando faccio i live... Mi capita di cantarlo.
0: Allora lo mettiamo, che dici? Lo mettiamo.
1: Dai, sì,
0: se
1: carino.
0: Telefonando.
1: Io potessi dirti addio, ti chiamerei.
2: Bene, onore della... Se tu non mi cerchi di mi conoscere.

0: se telefonando, questa è ancora in versione monofonica, cara Gina, è vecchiotto sto brano, quindi è monofonico.
1: Eh sì.
0: Bene.
1: Eh sì.
0: Sono le 5:53, siamo in zona ora tripla.
1: Oh, perbacco.
0: Tu la puoi cantare forte o piano oggi?
1: No, la mattina non posso cantare mai forte. Allora, abbiamo gente, sì, abbiamo gente in bimbi, figli che dormono.
0: Quindi
1: non si riesce, non si riesce.
0: No, vabbè, comunque va bene anche piano.
1: La facciamo piano piano, come sempre.
0: Ecco qua.
1: È arrivata,

0: Oggi ci siamo impegnati abbastanza. Non so se capirà avuto modo di cronometrare oppure.
1: Se non ha cronometrato, lo cronometri tu dopo.
0: Ah, come la volta scorsa, vabbè.
1: Capitano, delle 5:55.
0: Ha cronometrato, capitano?
2: No, perché pensavo che non si doveva farlo.
0: Ah, che la faceva corto. Vabbè, ma noi
2: non ci ho pensato, perché pensavo che non si doveva fare.
0: Per il fatto che non doveva essere molto forte.
2: Facciamo il nostro cronometro virtuale, 30 il bacio accademico.
0: Sì, 30 il bacio.
1: E lode.
2: Il bacio, però, non tu, Giuseppe.
0: Allora,
2: bella la musica, che bella musica. 5 richiamo che io non posso cantare,
0: ecco,
2: sto
0: lei quando cambia quando cambia il telefono, questo qua arriva un capitano morsicato.
2: Il telefono l'ho comprato, ma non l'ho cambiato.
0: Appunto, metti un telefono nuovo, questo qua ormai.
2: No, io sono come la signora che ha chiamato, e a me piace quei telefoni anni 50, 60.
0: Quei telefoni vecchi, quei telefoni.
2: Non erano belli quei
1: quelli con la rotellina, con la rotellina.
2: Zero, ti ricordi, sì. Il primo numero 033 00 davanti.
0: Sì, che poi si metteva il lucchetto per evitare che, insomma, c'era il lucchetto del telefono.
2: No, quella era un po' da forte.
1: Di fare troppe telefonate. Costava tantissimo. Giuseppe, ma vi ricordate le schede telefoniche che mettevi?
0: Le schede telefoniche sono quelle degli anni 80-90.
1: Degli anni 80-90.
2: Chiamavi
1: dalla cabina, sentivi comunque il era praticamente il rumore del gettone simbolico del tempo che passava, no? Diceva muoviti che stai a spendere tanti soldi.
0: E poi dopo alla fine che ognuno guardava per vedere se uno lasciava la scheda vuota, perché facevano le collezioni di schede.
1: Sì, che tempi, mamma mia, la comunicazione è cambiata in maniera veramente
2: non parlate col capitano della comunicazione.
1: Incredibile.
0: Delle comunità.
1: I giovani di oggi hanno tanta libertà in questo senso. Noi eravamo veramente fuori dal mondo in questo senso.
2: L'ho vissuta pienamente le comunicazioni, per noi, mamma mia,
1: per noi era parlare. La comunicazione per noi era parlare a quattro occhi, muoversi e andarsi a trovare.
2: Invece, ricordo le lettere, aspettavamo in un posto.
0: Le lettere poi aspettavano voi.
2: E io ci scrivevo una lettera, corri, postino.
0: Corri,
1: che
0: postino.
1: Meraviglia quando arrivava una lettera nella buca, veramente.
0: Bene, ragazzi.
2: Corri, io ci scrivo sempre le idee sulla busta di corri, postino.
1: Erano i tempi in cui si ascoltava, che ne so, c'erano. Adesso mi viene in mente, non so, per esempio, una ragazza che sentivo moltissimo, un artista che tra l'altro credo che lavori ancora bene, anche se diciamo un po' più dietro le quinte. Non so se vi ricordate Irene Grandi.
0: Come no, sì.
1: Io ascoltavo tantissimo lei, cantavo tanto i suoi pezzi, mi ricordo questa cosa proprio in quei periodi lì. Erano gli anni 90, dai, sì.
0: Bene, ragazzi, sono le 6. Noi dobbiamo mandare la replica del nostro vichingone.
1: Benissimo.
0: E allora vi salutiamo con un brano che si intitola Tutti i brividi del mondo, visto che si parlava di brividi poco fa. E ci sentiamo lunedì col capitano e con te venerdì prossimo.
1: Venerdì prossimo. 12, un abbraccio 12, a tutti 12. I radioascoltatori e un abbraccio a tutti voi della International Disability Radio.
0: Ciao, capitano, ciao a tutti.
1: Ciao, Giuseppe. Ciao, capitano.
2: Viva, viva, viva.

0: Precisi come un orologio, 20 in punto, e abbiamo qui Marco Roma. Buonasera Marco Roma, 20 di sera, buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera, grazie Giuseppe. Buonasera, allora questa sera abbiamo un grande ospite direttamente dal cuore di Roma.
0: Dal cuore di Roma.
2: Un grande personaggio, è lui il re, la star di questa sera, diretta nazionale, 100 radio, sì. Il Vichingone, ciao, buonasera.
0: Buonasera Vichingone.
1: Buonasera, grazie Marco, grazie a tutti, grazie Giuseppe.
0: Eccoci qua. Ma noi stiamo bene con te, poi insomma questa sera è un evento speciale, una settimana che lo stiamo dicendo che arriva questo Vichingone, quindi dalla Scandinavia direttamente dovrebbe arrivare.
1: Eh sì, venimo proprio così, da lontani.
0: Proprio romano di Roma, forse di sette generazioni.
1: Dalla capitale.
0: Bene, allora ricordiamo il numero di telefono se qualcuno volesse fare qualche domanda, 320 19 78 490. 320 19 78 490. E adesso do le domande a Marco. Marco sarà lui a guidarci in questi 20 minuti.
2: 20. Grazie Giuseppe. Allora, io so che tu in questo momento, anche se sei di Roma, non sei a Roma. No. Dove ti trovi?
1: Io al momento mi trovo a Porto Cervo, a dire la verità. Sto pure ancora o yacht, tra virgolette. Mi state pure un po' da fastidio, però vabbè, dicevamo, scusa.
2: Allora, scusa che ti abbiamo disturbato mentre sei allo yacht, spero che non stai mangiando lastici in questo momento.
1: No, ma sto una cosetta tranquilla. Lo chef.
2: Ah, va bene. Vabbè, riprenderei dopo.
1: Voglio rimanere leggero.
2: Vabbè, riprenderei dopo l'intervista?
1: Sì, giustamente. Più tardi, certo, sì. Vabbè, regolare.
2: Insomma, allora, questo ragazzone che è il Vichingone, che lui per gioco è iniziato nel mondo dello spettacolo,
0: sì.
2: E io ho voluto per gioco pubblicarlo sulla pagina e lui mi ha fatto quasi 80.000 visualizzazioni.
0: Mamma
2: con
0: mia.
2: Tre giorni, penso con tre giorni, quindi sì, sei andato forte. Infatti mi hai detto in privato non te l'aspettavi. No, non me l'aspettavo sinceramente, perché hai superato il video di Nicola Ultimo, quindi ho detto no, lui l'ha fatti 45.000.
1: Diventato penultimo, sono diventato.
0: Se gli ultimi saranno i primi,
2: penultimo.
0: È diventato prima.
1: Gli ultimi saranno i primi, no?
0: Ecco,
1: sto navigando alla grande.
0: Direi proprio di sì, no?
2: Certo. Ma lo sai che la tua voce assomiglia a un grande attore? Come hai detto, ancora dalla barca, è un grande attore romano, vediamo se te lo ricordi.
0: Grande attore.
2: Ce l'hai un po'.
0: Ma vediamo se
1: Alessandro Borghi.
2: Ma non solo lui.
0: I nostri radioascoltatori, se ce lo dicono loro, magari.
2: Vediamo se i radioascoltatori ascoltano, chiamano per la diretta. Allora, io vorrei farti la prima domanda, voglio scaldare intanto il salotto.
0: Sì.
2: Da dove è partita questo desiderio dello spettacolo? Perché tu comunque hai fatto una vita lavorativa, ti sei impegnato, sei una brava persona. Ma quando è che hai sentito la vocazione per il mondo dello spettacolo?
1: Da quando ero ragazzino, da quando giocavo in cortile, da sempre, ma ancora oggi, insomma, sono perso da 90, io mica pizza e fighi, insomma.
2: Qual è stata la prima cosa che tu hai fatto nello spettacolo, che sia qualsiasi cosa? Vorrei sentire la prima cosa.
1: Qualsiasi cosa, televisioni, film, e poi ho fatto il concorrente avanti un altro, insomma, ricordiamo.
2: Beh, lì penso che tutti quanti ancora ne parlano, perché da come io so mandano ogni tanto le interviste, le più belle puntate, e la tua la mandano ancora in onda. Come poi
1: diciamo che il mio obiettivo da quando ho messo piede all'interno degli studi è far sorridere il pubblico a casa, chi ci ascolta anche in questo momento. Questo è il mio obiettivo principale. Da Porto Cervo, sempre.
2: Certo, da Porto Cervo. Ma tu che hai conosciuto Paolo Bonolis nel privato anche, e mentre eravate in pubblicità?
1: Lui ha conosciuto me. Vabbè,
2: lui è conosciuto te. E chi è il Vichingone? Chi è veramente il Vichingone?
1: Il Vichingone chi è? Gabriele, chi è? Da Roma, sempre io so.
2: Ma in privato, che rapporto avevi con Paolo Bonolis? In pubblicità, lui ti parlava, era stesso.
1: Lui era contento che stavo lì.
0: Ragazzi, vi posso interrompere perché abbiamo una diretta, ragazzi.
2: Una diretta, ok, c'è una chiamata.
1: Allora, diretta.
0: Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
3: Sì, ciao, buonasera.
0: Buonasera, ciao.
3: Ciao, sono Massimiliano. Sentire che c'era il grande Vichingone,
0: ecco.
3: Perché io lo seguo, l'ho visto da Bonolis e mi ha fatto ammazzare dalle risate. Quindi volevo fargli un saluto, dire che è un grande.
0: È un grande. Volevi fargli qualche domanda oppure insomma era solo il saluto?
3: Guarda, visto che lui ho visto anche fa gli sketch con Fiorello, così so che fa anche l'attore, volevo sapere, non so, hai in programma magari anche di fare regista e farci ridere con qualche film?
1: Buonasera Massimiliano.
3: Buonasera,
1: grazie,
3: un grande.
1: Siete veramente in tanti, veramente tanti. Sì, in programma c'ho un tour e settimana, mo vedremo, che sto a riserva, capito? Dove un attimino.
0: C'è vuole, c'è vuole, e il tour ce vuole allora.
2: Per tour sì, sì, riserva con lo yacht?
1: Eh?
2: E riserva con lo yacht sei?
1: Sto a riserva con lo yacht, però mo ti ho detto appena ancorato, vedo un po' se qualcuno me dà una mano.
0: Va bene, allora, allora salutiamo.
1: Buone possibilità per il mio tour, sì.
0: Salutiamo Massimiliano, vediamo se ci chiamerà qualcun altro, grazie, e continuate grazie, il vostro.
1: Beh, spero di sì, non che stiamo a fare qua.
2: Ciao Massimiliano, grazie.
0: Ciao, ciao
1: Massi.
2: Non vedo tutti.
1: TikTok, seguimi.
0: Ecco qua, Massimiliano l'abbiamo salutato, ragazzi, voi continuate pure a parlare.
2: Allora, continuiamo a dire la tua intervista. Vabbè, non è da tutti, perché di solito noi facciamo interviste, ma sono sempre da solo con l'ospite. Tu già oltre gli 80.000 hai ricevuto una chiamata, un fan, penso di essere contento. Anche perché io so che tu non ti fermi qua e ti dico, io te lo dico in diretta nazionale, quindi ascolteranno 100 radio, la mia parola te la mantengo. Quando adesso... uscirà il programma TV che io presenterò, che sarà Talk Show Marco Roma, tu sarai come qui in radio, sarai ospite da me sempre a Roma, ti intervisterò insieme ai grandi dello spettacolo, ci saranno attori, cantanti e tu sarai con me, se accetterai l'invito.
1: Certo, stiamo sempre sul pezzo, certo,
2: certo. Poi certo, faremo anche altre interviste con altri attori e tu comunque verrai, ti farò conoscere comunque, se tu ami veramente lo spettacolo, rimani ancorato a questo treno che non finisce mai.
1: Eh sì, per forza, anche perché sto a riserva, almeno se più al treno.
2: Beh, insomma, devi mettere comunque devi mettere a rifornimento lo yacht. E penso
1: prenderò per non mollare. Prenderò un regionale.
2: Il regionale, noi ti verremo a prendere alla stazione Termini, visto che stai a Roma.
1: Ok, piano piano gliela
2: sì. Io ti volevo chiedere, tu hai praticamente perseguitato Fiorello? L'hai conosciuto, sì, visto, diciamo, tante volte?
1: Sì, tutti i giorni andavo lì insieme a Fiorello, ci sono parecchie parti insieme con lui.
2: Cioè, cosa hai praticamente fatto di solito con Fiorello? Ho visto dei video, ma se
1: cantavo,
2: vorrei che me lo spieghi.
1: Cantavo, addirittura mi sono diventato anche un cantante, cantavo Sarà perché ti amo, insomma, mi guarda tutti, ecco. E lui ha apprezzato molto Fiorello.
2: Cioè, lui ha apprezzato questo che hai fatto per lui, diciamo?
1: Beh, sì, facciamo parecchi pezzi insieme a lui, sì, lui molto contento, emozionato addirittura Fiorello, era lui emozionato.
2: Io ho visto che andavi con altri, eravate un trio, gli altri chi erano?
1: Nelfi e Marco, un amichetto mio, eravamo tutti amici.
2: Però loro non hanno fatto spettacolo.
1: Marco si trova a Dubai, tutte persone comunque di un certo livello, ecco.
2: Certo, ma loro hanno avuto precedenti nello spettacolo o solo te sei stato quello che ha fatto?
1: Diciamo che l'ho sempre aiutato io, se non era per me a quest'ora mangiavamo insomma pane e cipolla, però dai, tutto bene.
2: Allora, io ho notato che dei tre, che tutte le volte che tu hai fatto delle cose davanti Fiorello, tante volte, e sei sempre te quello poi che gestiva il gruppo, eri te il mastro?
1: Sì, perché andavamo con la macchina mia, loro non c'avevano una lira.
0: Ho capito.
1: Li portavo io, quelli ancora stavano aspettando all'auto, capito?
2: Ah, quindi loro ti facevano fare questo perché tu hai delle qualità o perché avevi l'auto?
1: ho tutte le qualità.
0: Qualità
1: auto.
0: Qualità e
1: tutto. Ho più mostro solo con l'autobus, ecco, qui da Portocervo.
0: Ah, bene.
2: Giuseppe, lui devi sapere che questo ragazzone qua, sì, perché è bello muscoloso, sì, tutto personaggio tutto particolare, sì, lui mi dice a me che lui è sempre povero, però mi ha mandato pochi giorni fa, si è comprato un bel Porsche, quindi
0: no, ma guarda, secondo me l'ha noleggiato.
1: lo penso anch'io.
2: No, se l'è comprato, io ho visto anche
4: Choosing a college for a neurodivergent student.

0: darti? L'hai scelto te quando?
1: L'ha scelto Paolo Bonolis quando ero lì. Ah. Detto, ma lei è un vichingo, e da quel giorno insomma tutti quanti mi chiamano il vichingone, vichingo,
2: ecco,
1: ma... anzi seguitemi su TikTok, vichingone.
2: Beh, certo. Ma tu come fanno quelli che partecipano alla trasmissione, anche tu attingi hai attinto quella volta da Paolo, oppure tu no, non sei uno di quelli che attingono?
0: L'ho fatto perché io ho visto il video, l'ho pubblicato io, da 77.000
1: video. L'ho fatto, avevo vinto 25.000 euro, poi ho lasciato spazio agli altri concorrenti.
0: Ha tinto anche lui il fondoschiena di Paolo Bonolis, che l'ho visto io in video.
1: Non avevo bisogno di quella cifra, quindi mi sono fatto superare e sono tornato a casa.
2: Ho capito. Sei stato un gentiluomo.
0: Perché sei umile, quindi tu doni in beneficenza alle persone che hanno bisogno.
2: Un gentiluomo.
1: Sì, ho lasciato insomma spazio.
0: Allora, oltre che tu sei showman, cantante, attore, hai fatto tanto, ma io so anche una cosa importante, una cosa che poi e te vorremmo fare nel futuro a Trigoria, perché visto che noi Roma, io so che praticamente tu devi sapere, Giuseppe, che a Rai 2 lui è stato soprannominato, cioè c'è un regista, un famoso regista, che lui dice tu sei Daniele De Rossi, assomiglia a lui, lo chiamano sempre alla Rai perché lui assomiglia, cioè, le caratteristiche di Daniele De Rossi, identico, con la barba, biondo, con i tatuaggi. Raccontaci di questo nuovo personaggio. Ti senti Daniele De Rossi?
1: Tutto perfetto, tranne il conto in banca. Vediamo. Però levando quello, mi chiamano spesso, faccio le barzellette, ci divertiamo insieme al regista lì, anzi Carlo lo saluto, e niente, barzellette su De Rossi, Totti, tutto quanto, insomma, con la foto addirittura di De Rossi, mi scambiano per il socio di De Rossi, ecco,
2: quindi
1: allo stadio,
2: tu tifi per la Lazio, quindi mi pare, vero?
0: Forse. No, perché se ti fa la Lazio ti prometto che finisce qua la serata e scattiamo la diretta.
1: Sono Lupacchiotto da Porto Cervo.
2: Lupacchiotto da Porto Cervo. Così oggi ti sei evitata la pioggia, invece i romani oggi hanno avuto una bella tromba d'aria.
1: Per fortuna sì. Ma infatti qui fa caldo, qui a Porto Cervo sta veramente bene. Mamma mia, ragazzi, invito tutti anzi a venirmi a trovare. Quando magari hanno possibilità.
2: Beh, certo, no. Quando Marco andremo a trovare.
0: Sì, certo, andremo a trovare. Io Giuseppe ti prometto che ti verremo a trovare. Ti faremo una sorpresa.
1: Sì, okay.
2: A Porto Cervo.
0: Ti faremo una sorpresa. Allora, Giuseppe, devi sapere che quella serata davanti a un altro, mentre lui era quella. Perché lui è buono, però con la faccia burbera, lui era così concentrato nel gioco che a un certo punto Luca Laurenti c'è Paolo Bonolis, fallo vince perché sono questo dei mena stasera. è lui zitto, perché lui chi dà c'è consente, non ha detto, perché non hai detto niente quando hai detto che tu menavi Paolo Bonolis, perché non hai parlato?
1: Non ho parlato perché ero
0: perché gli menavi, gli menavi davvero o perché
1: ma no, l'avrei abbracciato. Ero preso perché io ero partito, insomma, ripeto, per far sorridere e far stare bene le persone a casa. Questo è il mio obiettivo, non era vincere. Il mio obiettivo, ripeto, è far stare bene le persone, il pubblico a casa.
2: Strappare un sorriso vale di tanto più di tanti soldi.
0: Ma sei rimasto contento sul fatto quando ha detto, cioè, ti ha fatto vedere su tutta l'Italia, insomma, hai avuto tanta visibilità. E dicendo Luca Laurenti dice quella frase, occhio che gli mena, no? Cioè tu sei rimasto, ti sei sentito perché un uomo che sente una frase ti sente più virile, più forte, più macro, no?
1: Vabbè, a parte non me l'aspettavo, insomma, no? Perché a volte, ecco, anche le dirette, insomma, non te l'aspetti a volte, no? Quindi ci vuole un pochettino, insomma, per realizzare a volte, per rispondere anche le mie potenziali, insomma, ogni tanto troppo.
0: Ma tu oltre le tue potenzialità, ma un sogno nel cassetto tuo qual è?
1: Aspetta, lo apro,
0: Vai, aprilo davanti a noi, in diretta.
1: In diretta, aspetta. Bisogna Siamo sempre qua. Guardare il lato positivo nella vita.
0: Tu lo guardi il lato positivo?
1: Non c'è.
0: Non esiste. Cioè, l'importante per te è partecipare o vincere?
1: Partecipare, certo, normale. Vincere, ma già ho vinto, stravogliotto, a Porto Cervo, ma che te devo dire? Sai, chiama, guarda come so.
0: Ah, bellissimo. Bellissimo, tra sei minuti sei con l'astice e noi e Giuseppe guarderemo te mentre mangi.
2: Noi avremo un'insalata di lattuga.
1: Non volevo arrivare a questo.

0: carità, però insomma, guarda come sono, sono 8 e quarto.
1: 8, allora, sì, mancano 5 minuti.
0: La sta qua davanti, no?
1: Sì.
2: Allora, io volevo continuare l'intervista, allora, perché siamo a tre quarti dell'intervista, mancano, sì, sì, 5 minuti.
1: Sì.
2: Allora, vorrei parlare di un altro lato tuo, che comunque tu sei un attore. Io so che tu hai fatto dei film che devono uscire su Netflix.
0: Sì.
2: So che forse tu non puoi svelare i titoli perché c'hai un contratto, però vorrei almeno che ci dici qualcosa di questi film che tu hai fatto.
0: Ma guarda, per chi film, niente, d'azione.
1: Ah, quindi
0: sono morto,
1: ecco.
0: Che te devo dire?
1: Meno male che nel film. Meno male che sono sul film, perché sennò
2: Giuseppe, io l'ho visto a lui, sì, in una parte del film dove aveva un mitra in mano.
1: Addirittura.
0: Sì,
2: l'ho visto, aveva un mitra in mano, sì, ho detto, io non gliel'ho chiesto ancora oggi, lo chiedo in diretta, ma quella parte col mitra cosa facevi?
0: Aspettavo che mi dicevano azioni.
1: Ah,
0: niente.
1: Ma facevi tu dovevi sparare per...
0: No, io non devo fare niente, io devo solo camminare, perché se non mi voglio affaticare nei film, capisci?
1: Ho capito, allora...
0: In quel momento non potevo essere in attore, ho fatto una semplice passeggiatina, insomma, una cosa per non affaticarmi.
2: Ecco. Ma in quella parte tu sei morto o in quale parte sei morto?
0: No, ero morto all'altro film, poi sono resuscitato, capito? Sì. Il vichingo non muore mai, sta sempre sul pezzo.
2: Quindi tu fai film, reciti e torni sul tuo yacht, sul tuo panfilo a Porto Cervo.
0: Sì, se non sopia qualcun altro prima che arrivo io. Che pure quello è noleggiato, capisci? Non posso svelare tutto.
1: Beh, certo, cioè, i segreti bisogna mantenerli.
0: Non vorrei sapere un po' troppo.
1: Troppe cose.
2: No.
1: Troppe.
2: No, non vogliamo sapere tutto. Giusto, giusto un'anteprima, perché noi ti vogliamo seguire e ti vogliamo aiutare ancora.
0: Seguimi, però, cioè, troppe domande. Seguitemi, ma insomma.
1: Seguiamo. follow me. Seguiamo.
2: Vabbè, vorrei almeno che dopo questa sera ci ospitassi nel tuo panfilo a me e Giuseppe con un astice.
0: Oh, però basta che gli fate arrivare, ecco, la regionale da Orte, penso che piano piano a Porto Cervo.
2: Voglio un regionale, basta un regionale, Giuseppe. Eh?
1: Beh, per andare a Porto Cervo, sì, non è che non c'è la freccia, non c'è.
0: La freccia, no?
2: Beh, io vado prima da Giuseppe a Milano e poi lui partiamo. Partiamo da te, perché
1: o se no vengo io da te a Roma e poi andiamo, cioè comunque per andare a Porto Cervo,
0: insomma, organizzatevi, se state impicciati in Ciave della Lira, mo dite, faccio un bonifico, insomma, aiuto in qualche modo. Mi vedo un po' in difficoltà, ragazzi.
2: Vabbè, diciamo che il tuo aiuto ci serve, ma il tuo aiuto di cuore, non economico, ma di cuore, sicuramente.
0: Ecco. Va bene.
2: Penso che dopo questa sera 100 radio lo manderanno per 2 settimane. Questa intervista.
0: Sicuramente.
2: Sei stato il più simpatico tra tanti che abbiamo intervistato. Ognuno ha delle sue qualità, perché tutti diversi e tutti con delle qualità diverse, però te comunque hai mostrato il vero romano. Tu sei diventato famoso grazie a proprio questo fatto del vichingo, vero coatto, scusate, lo posso dire, il vero coatto romano, e quindi devi rimanere quello che sei.
0: Comunque il mio sogno nel cassetto, ti rispondo adesso, visto che ormai siamo quasi
1: alla fine. Sì.
0: Far stare bene le persone, farle sorridere, farle divertire, questo è il mio obiettivo principale. Ma... oltre al conto in banca che sono lì là.
1: Diciamo che almeno come voce, anche come romano, mi ricordi un grande attore che non c'è più, che è nato il 2 novembre ed è morto il 2 novembre, ovvero Gigi, il grande
2: Proietti. Gigi Proietti.
1: Tu ti stai occupando anche di fare qualcosa per il teatro, stai anche studiando per queste...
0: certo, io studio teatro, ho fatto 6 anni di medie, io ho detto che da buon olio.
2: Non erano tre anni di medie.
0: Scusa, da Porto Cervo, queste domande così, cioè, capisci? 6 anni di medie, chi meglio di me?
1: Vabbè, in media stat virtus in questo caso.
0: Ma che è Buffone? Di chi stiamo parlando? Non avevo capito il nome dell'attore.
2: No, parliamo dell'icona di Roma, un Gigi Proietti.
0: Mi sono un attimo perso.
2: Ma quindi sei stato paragonato dal grande direttore artistico Giuseppe come Gigi Proietti. Io penso che sto
0: grande Gigi Proietti, grande Gigi.
1: C'hai
2: non si sa mai che tu potresti essere un futuro. Che dopo questa sera ci contatta qualche regista, vuole il tuo numero.
1: Qualcuno dice magari che sì, è vero, ha ragione Giuseppe.
0: È sempre che c'ho da fare, raga, perché io sto sempre a Porto Cervo, non posso dire a tutti.
1: Vabbè,
2: vabbè, noi se ci chiama qualche regista, daremo il tuo numero e vabbè, c'è vabbè, niente. Vabbè. Allora, purtroppo siamo alla tempo. Fine, vorrei che meno ci fai male. Saluti. Fai saluti. Ci fai saluti, aspettiamo te, ti diamo voce. Salutaci, a modo tuo.
0: Bella Marco, un abbraccio. Sei un grande pure te, Giuseppe, sei veramente grandi. Grazie. Ti ringrazio veramente tanto.
1: Tu sei il top.
0: Spero di rivedervi. Insomma, passate qua.
1: Va bene.
0: A Porto Cervo è tutto.
1: Grazie da
2: Porto Cervo. Grazie di Gingone.
0: Ciao belli, ragazzi. Un abbraccio.
2: Saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie. Dai. E a mercoledì ciao. Prossimo. Perché abbiamo sempre i nostri campioni. Allora, ciao Vichingo!
2: Ciao Vichingo! Grande Vichingo!
0: Grazie!

0: E allora, simpatico il vichingone, quando sono le 6 e 6:24 e 45 secondi, quindi è il momento del saluto delle radio. Salutiamo Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e ancora Teleradio Vigliatore TV, che mandano la replica queste ultime tre alle 7:30. E adesso il saluto arriva con Angela Ricciardi e noi torneremo dopo con il nostro amico Matteo Comi, che ci parlerà di baseball per non vedenti. Il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento sul 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Riassunto degli ultimi avvenimenti. Lo scorso weekend era un weekend di recuperi e in particolare a Messina, al Primo Nebbiolo, si è giocato alle ore 10 del 30 di maggio il recupero della partita della prima giornata rinviata per pioggia e impraticabilità del campo tra Unime Messina e Leonessa Brescia. Vittoria della Leonessa per 23-2 dopo 6 inning per impossibilità di rimonta sulla manifesta superiorità. Nessun esordio, ma andiamo subito al prossimo turno perché il campionato riprenderà nel weekend tra il 6 e 7 di giugno con 4 partite il 6 giugno. Si partirà a Iglesias alle ore 10, i Turposcagliari riceveranno la Leonessa Brescia. Alle ore 11 al comunale di Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno i Blind Caralis. Nel pomeriggio 2 partite in contemporanea al JF Kennedy Center. Alle ore 15 i Lampi Milano riceveranno la Fiorentina VXC, mentre sempre alle 15 al Primo Nebbiolo l'Unione Messina accoglierà i Thunders 5 Milano. Il turno si concluderà domenica 7 giugno, dove alle 12 a Saronno i CSV Hurricane in Saronno si fronteggeranno contro la Roma All Blinds, riposeranno la Fortitudo Bologna White Sox. Dal vostro Matteo Comi è tutto, mi raccomando, seguiteci sempre per i prossimi aggiornamenti e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono famoso, oltre che per collaborare con diverse radio, tra cui questa, soprattutto per la mia attività di scrittore. Parlo principalmente di musica, parlo di ragazzi, della società moderna, attraverso una narrativa molto personale. Soprattutto sono un esperto di anni 90 e 2000 e ho scritto da poco tempo un libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, che è possibile trovare in tutte le librerie e in tutti gli store online. Questo libro è pubblicato da Arcana Edizioni e tutte le specifiche e tutto quello che faccio è anche diciamo visitabile attraverso i miei canali social, quindi principalmente Facebook, Instagram, X e Threads. Vi volevo leggere proprio una piccola parte del mio ultimo lavoro. Io attualmente sono uscito anche con un piccolo racconto su Neutopia, una rivista abbastanza conosciuta, in cui parlo di un futuro, di una città del futuro poco vivibile, diciamo così. Si chiama Azalee Elettroniche questo contributo. Tuttavia volevo ritornare, riavvolgere un po' il nastro fino a ritornare a qualche mese fa, l'anno scorso in maniera particolare, per gli anni di Hitmania Dance, pubblicato in Arcana Edizioni e, come ho detto, consultabile nel sito di Arcana Edizioni e in tutti gli store online e fisici. Vi parlo di anni 90 e di anni 2000 attraverso questo piccolo brano. Erano gli anni dei videoclip come forma d'arte, The Riddle di Gigi Doug, Another Chance di Roger Sanchez, Coffee and TV de Blair, Surrender de Chemical Brother, gli anni della storia infinita di Mulan, di Pocahontas, delle Follie dell'Imperatore, dell'autogestione a scuola, gli anni di Toy Story, dei mattoncini Lego, del Meccano, di Hercules, del Disney Club con la tortura del professore e di tutti quei canali regionali, gli anni della musica nei pub, negli scantinati, gli anni dei vestiti sgargianti, del ciclone, di Boldi e De Sica, di viaggi di nozze, di giuro che è vero, l'ho letto sul televideo, del cubo di Rubik, del ritrovo al solito posto per poi andare via, lontano, con l'automobile dei tuoi che ci mettevi una vita solo a capire come farla partire. E in questo piccolo brano parlo appunto della magia, forse di quegli anni, magia che in parte si è assopita dalla tecnologia e dall'arrivo poi in questi mesi anche dell'intelligenza artificiale, che ha un po' mitigato tutto. Questo è un piccolo brano, come ho detto, ripreso dal mio libro, che non è un romanzo ma comunque ha delle parti romanzate. Parla della musica dance, principalmente anni 90 e 2000, attraverso quella parla alla fine anche di noi. E niente, per quest'oggi il nostro tempo si è esaurito. Vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione della Festa della Musica. Sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
2: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del Comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima sereno sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza, un luogo in cui bambini e ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 16.30, presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative.

0: vive del territorio e non solo. Alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro siete voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
1: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buona Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente. Studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene, sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026 appartenente al nucleo del richiedente con ISE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità, L104/92, sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.
2: Ciao, sono Maria Lucia da Bologna. Comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità. Tre giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Monte Grotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozoglu e il reading teatrale In fondo al buio dedicato alla storia di Matteo Toffanin, con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Montegrotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il Festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità, aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Sponton, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Anglisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Montegrotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.
3: Eh sì, siamo precisi, sono le 5:46 e abbiamo Maria Grazia con noi. Eccola qui che la salutiamo. Buongiorno Maria Grazia.
4: Buongiorno Giuseppe.
3: Eccoci qua, pronti per la poesia? Ti lascio il sottofondo che c'è.
4: Perché ti così... sentite bene?
3: Ti sentiamo bene, sì, perché purtroppo la Sicilia certe volte si sente a tratti. Comunque qualche volta se qualche parola salta non...
4: Ascolta, mi torna la mia voce.
3: Come mai? Ti torna perché ti volevo far sentire un po' più forte, ti abbasso un po'. Va bene, dai, così va bene. Comunque ti senti bene lo stesso.
4: Vediamo se ti sento ancora.
3: No, era per...
4: Ti sento molto meno.
3: No, ti ho alzato un po' di più per fare sì che gli ascoltatori ti sentiranno più forte.
4: Pure che certo, perché altrimenti se non mi sentono gli ascoltatori cosa tanto, a fare?
3: Tanto se non ti senti tu non è un problema, ma se ti sento, ti devono sentire gli ascoltatori, ecco perché.
4: Certo, è logico che perfetto. Mi devono sentire, dai.
3: Così ti sentono bene e puoi partire con la poesia di oggi che si intitola...
4: Speranza di un vero amore.
3: Speranza di un vero amore. E poi ascolteremo un brano di Claudio Villa, Tu che mi hai preso il cuore. Speranza.
4: Okay.
3: Vai pure allora.
4: Allora, speranza di un vero amore. L'amore è speranza, l'amore è vita. L'amore dovrebbe essere anche altruismo. L'amore è un insieme di sensazioni che arrivano direttamente al cuore. L'amore è anche passione che coinvolge i sensi. L'amore fa sognare, fa palpitare il cuore e addolcire l'animo. Ma l'amore a volte fa soffrire, da sembrare quasi di dover morire. L'amore, quando travolge, fa fare pazzie. L'amore ti porta lontano, anche dove non vorresti andare. E proprio per amore, a volte si deve rinunciare. L'amore sensuale è facile da conquistare. L'amore con la A maiuscola è difficile da trovare. E chi lo trova se lo deve meritare. Grazie. Alla
3: grazie
4: prossima.
3: A te, buona domenica, buon weekend e alle prossime, a lunedì allora.
4: Grazie, sì, a lunedì. Buon weekend a tutti.
3: Ciao.

0: Hai preso il cuore e vediamo adesso gli altri cuori cosa fanno. Il cuore di Marco, buongiorno Marco.
1: Buongiorno, direttamente da Pontinia.
0: Buongiorno. Buongiorno. Direttamente dal Vaticano, buongiorno a Damiano.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: E poi
1: stamattina mi sono svegliato.
0: Stamattina non ti sei svegliato?
2: No, veramente mi sono svegliato, solo che poi mi sono riaddormito.
0: Ah, ti sei addormito, quindi niente. Allora, cosa sta facendo Marco di bello? Sta finendo di mettere a posto il suo tendone.
2: La sua attività.
1: Inizia, piano piano, senza fretta, dai.
0: Ecco, è venuto il fruttivendolo lì vicino o ancora no?
2: I limoni.
0: Non è arrivato.
1: È in ritardo. Penso che Damiano dovrebbe lavorare lì come fruttivendolo. Damiano, lo vedo bene.
0: Eh sì, vedo che lui cerca sempre i limoni, quindi insomma.
1: Sì.
0: Ecco. Ma abbiamo anche il terzo incomodo stamattina, oggi c'è solo Damiano.
1: No, c'è una ragazza che ha fatto una dedica e non si è svegliata.
0: Ah, c'è la ragazza che ha fatto la dedica?
3: Buongiorno.
0: Ah.
3: Buongiorno Giuseppe.
0: Ah, allora ci sei, quindi stamattina.
3: Sì, buongiorno.
0: Diamo il buongiorno ad Eleonora con un applauso. Dove è il applauso? Un applauso a Damiano anche, perché se no ci sono.
2: Grazie.
0: E poi un applauso a Marco, che è quello che collega, insomma.
2: No, Marco,
0: Marco lasciamo perdere. Bene, ragazzi, siamo a venerdì, quindi poi torneremo lunedì mattina, ma ricordiamo Marco chi ci sarà mercoledì sera con noi.
1: Allora, direttamente dalla capitale di Roma,
0: dalla capitale,
1: da Suburra, Mirko Faro.
0: Non è Faro, perché è un Faro. No, perché sennò se era Farò, Farò Mirko, o Mirko Farò. Faro.
1: Lui mi ha detto una bella cosa, spoilerò solo una frase, ha detto: vorrei dire la mia,
0: così ha detto Farò, vorrei dire la mia. Beh, dirà la sua sicuramente. Bene, allora ragazzi, io devo preparare ancora la sigla, perché mi sono messo per chiamare voi col tu che mi hai preso il cuore, non era pronta ancora la sigla da. Quindi raccontateci qualcosa intanto che io preparo la sigla e mi escludo, quindi non mi lasciate il silenzio, perché altrimenti.
1: Mirko Faro senza accento, Mirko Faro, no Farò, Faro. Comunque, è senza accento. Poi lo chiedo meglio a lui, però a me mi dà. Da Google che non c'è accento, è Mirko Faro.
2: No, Mirko Faro.
1: Faro, giusto, l'ho detto io, il Faro.
2: Mirko Faro, sì.
1: Ok.
2: Se te lo dico io.
1: Sì, ma lo leggo pure da Google. Lo vedo pure da qua. A posto, ok. Era solo una delucidazione.
0: Ecco. Bravi, siete stati così bravi da sopperire la mia mancanza intanto che preparavo la sigla. Ecco.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo dire ai nostri ascoltatori questi rumori un po' molesti che arrivano, che sono, Marco? Perché li provo.
2: È Marco.
1: No, sono tutte scatole,
0: anche di ferro. Sentivo anche dei rumori, sì, di ferro praticamente.
1: Sì, da lontano, sì, da lontano qualcuno.
0: Sono rumori. Ah, ecco.
1: Sì. Ma io quella parte già l'ho passata, devo solamente.
2: Signora, tre pezzi, 10 euro.
1: Damiano quasi. Lo vedo bene a lavorare con me.
2: Ma sì, infatti un giorno vengo io là a lavorare con te. Signora, tre pezzi, 10 euro.
0: Eh sì, qualche sera vai tu, cioè Marco va al Vaticano e tu vai a fare il mercato.
1: No, io sono antipapa, quindi lascio direttamente
2: tu.
1: Solo Damiano.
2: Io lavoro in Vaticano, se entro in chiesa vi affogo.
0: Bene ragazzi, fate partire la sigla è pronta, contate fino a 3 e io faccio partire la sigla. Vai, andate.
2: Vai Marco.
1: 1, 2, 3, signore e signori, sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E così dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7, verso le 7 sentite anche Eleonora, Damiano e il nostro Marco. Ragazzi, salutate uno a uno che poi ce ne andiamo.
2: Giuseppe, a che ora c'è la replica di stamattina?
0: La replica alle 7.30.
2: Alle 7.30?
0: Sì, okay. Sì, e poi ogni 3 ore.
1: Alle 7.30 c'è la dedica che abbiamo fatto per Eleonora, che ha fatto altri.
0: Che ha fatto, sì, appunto, con il
1: brano. Anche se Eleonora ha sbagliato, perché praticamente gli ha già detto la canzone, quella sarebbe stata una sorpresa. Alle 7.
0: Vabbè. Ragazzi,
1: non ti serve né un cecio, dice,
0: non ti serve un cecio. Ragazzi, con questo non ti serve né un cecio, noi ci risentiamo lunedì. Ciao, buon weekend, ragazzi.
2: Ciao, buona domenica, Giuseppe.
0: Ciao, grazie, ciao ragazzi, ciao.

0: caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto, con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano, WhatsApp vocale 320-1978-490. Non è mai troppo presto.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
2: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

sociale. Ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te. What if I left any more sense, any of your friends, and they call me your friends?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, non è Francesco, numero 10. Novità ai più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9, in nuova entrata, ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026, Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese. Mi sento

Numero 7, eccolo safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: Monica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Si sale, più belli. Arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile. Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Disco novità e più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi. Ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

Vanno forte le bambole di Pezza! La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di Pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia. Amelie, Giovanotti, Samurai J, Saif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, gli resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, è una canzone estiva, anomala. È una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una capacità sovrannaturale, capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry, scusa, lo sento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te. Gimme, gimme, gimme some

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Popolo della Exclusive, tra maggio e giugno non voglio vedere il mugugno, ma certo vi voglio allegri, belli, felici, danzanti. Questa è la classifica dance dei più belli con Max Martinelli Show. Io sono il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Hanno fatto davvero molto presto, salutiamoli per il momento, Calypso e Joy T. Vannelli con il remix di For You and Me, Show Belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: lo giusto del vecchio podio, raccontano che alla numero 3, 7 giorni fa, c'era Bob Sinclair e Kesha con I Can't Wait. Baby,

Start sulla numero 15, New Entry, ladies and gentlemen. Il turno dell'inmaker D.O.D., che vuol dire Daniel O'Donnell. E cosa fa lui? C'ha questa forza creativa che ha realizzato sempre brani contemporanei di ottima fattura. Nomination a Brit Award, primi posti in radio internazionali e su Billboard. New track per lui, insieme a Dilly May, in Closure, New Entry, numero 15.

Vola Exclusive. E tra un break e l'altro se lo sono ricantati anche agli internazionali di tennis a Roma. Loco Loco è di Gordo, tra strofe in inglese e spagnolo. Questo pezzo non ti fa sentir mai solo. Exclusive Dance Chart, numero 14.

una posizione all'altra è davvero sempre un grande ritmo la Exclusive Dance Chart. Numero 13, e qui c'è la vera Old School House, dando vita a un groove ipnotico, travolgente e pensato per i dance floor. Raf Marchesini e Karim Razak hanno rispolverato Danzando Lambada. Numero 13, sul volume, A Bailar!

Signori e signori, diamo spazio alla rubrica Back to Back, un classico uno dietro l'altro. È il momento della numero 12, una Old Song House del 2002 interpretata da Praise Cats e Andrea Love. È stata rimodellata da Axel e Paul Richard. Shine On Me ha una nuova vita. E in sequenza, la undicesima, Battete le mani a tempo con Clap Your Hands. Gli addetti ai lavori sono Mark Knight e il DJ WH0. Back to Back, senti come suona.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Arriba Arriba, arriva il disco Mucho Bollente a dare lo start alle prime 10 posizioni. C'è Madame insieme a Marrakesh ed è qui che c'è bisogno di scoprire, mettere in ordine i propri pensieri. Tra identità e valori personali, la song ha grossi potenziali. Dissocievole dal Wolf, il remix Madame numero 10. Volevo capire.

9 e ci trasferiamo nel Regno Unito, passando a salutare il produttore britannico Daniel Harlow, attivo tra scrittura, produzioni e remix nel suo ultimo album Serolin. Beh, in quest'album ci ha messo dentro voci provenienti da diversi contesti, è il caso di Two Hearts, la protagonista, e Dua Lipa, tutta per voi, number 9.

All'esplosivo Giorgio si canta, si balla ancora con più coinvolgimento. La number 8 ti fa fare tanto movimento. Mr. Topic, Becky G ci catapultano nel clima magico di Sorry Papi, un pezzo che ha già generato un importante impatto su radio e anche nei club. Pezzo audace, disco che piace. Numero 8.

0: Mamma mia, come viaggiamo in questa prima parte all'Exclusive Dance Chart con D.O.D., Ilei, Gordo, Raf Marchesini, Karim Razak, Mad Knight, Madame Marrakesh, Topic, Becky G. Si spazia nel tempo, viaggiamo nel flashback.
1: Disco flashback.
0: Per il flashback di oggi c'è Lady Violet, Dance Made in Italy anni 90. Un vinile tutto viola per conquistare addirittura un disco d'oro in Danimarca e Svezia. E il grande successo si ebbe anche e soprattutto in Italia. Inside.

0: Tra poco più forti di prima con la seconda parte della fantastica Exclusive Dance Chart. A tra poco.
1: Exclusive Dance Chart. Radio Team 2000 da Villa Urbana.

e c'è anche lui tra i grandi protagonisti della Exclusive Dance Chart, l'Umbertone Baltonelli nel Balza in the Box. Tra House e Deep House, ecco l'artista Imael Angel, sta catturando molte attenzioni e diventando virale anche su TikTok. Il rework è quello di I'm Moving to the Sun di Mickey Zara e Balzanelli, il Balza in the Box.

il caso ancora di più. Number 7 con i Medusa. Sono diventati famosissimi con le loro hit Piece of Your Heart, Paradise. Il trio dei producer milanesi candidati a Grammy tornano a dominare la scena dance mondiale con la loro nuova production Don't Wanna Gum. Ad elevare ancora di più il livello ci pensa Harry Chamomile. Senti, senti quanto è bella. Numero 7.

diventa tua per sempre. Questa è la Exclusive Dance Chart Number 6. È sempre l'atmosfera retro anni 80, quei ritmi da club anni 2000, catturare l'attenzione. E l'esempio è confermato ancora una volta dalla voce inconfondibile di Kesha e il groove energico di Bob Sinclair. Le note sono quelle di I Can Wait, un vecchio pezzo dei New Shoots. Number

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Specchio, specchio delle mie brame, ma dimmi chi c'è la numero 5 della nostra classifica dance ufficiale. Il trio norvegese di The Bauza, eccoli, sono arrivati anche loro. Un fenomeno scandi austra, disco funk, jazz e groove internazionale. Magnetic, numero 5, The Bauza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Nausicaa. Insieme sono tornati alla ribalta con il remix della storica Feel My Body. E sull'Olimpo viaggia in terza New Religion, altro intramontabile classico che campiona la All It, Insomnia dei Fedeless. Protagonista in voce, la splendida songwriter Bebe Rexha.

Adesso due splendide donne dentro un abito Nate. Da Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doci curano le atmosfere tipiche delle passerelle e la hit fa divertire tutte le modelle. Runaway numero 2.

La numero uno della Exclusive Dance Chart ce la regalano gli olandesi Volanti & Other. Soffiano forte sui mulini a vento delle sette note. La cantante e cantautrice del New Jersey 54 Ultra chiude il cerchio. E in prima c'è Back to You. Quanto è bella!

0: Incredibile come il tempo vola, ma la classifica adesso rimane una sola. Il prossimo appuntamento sarà ancora più entusiasmante. Vi aspetto con un nuovo viaggio nel mondo di Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli è davvero tutto. Ciao Paolo, ciao Isa, alla prossima! Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, Non è Francesco, numero 10. Novità ai più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9 e in nuova entrata ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026, Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese. Mi sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli d'Italia. Rosso.

Numero 7, eccolo Safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: Monica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Si sale più belli, arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile. Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Disco novità e più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi. Ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

Vanno forte le bambole di Pezza! La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di Pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia. Amelie, Giovanotti, Samurai J, Saif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, è una canzone estiva, anomala. È una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una capacità sovrannaturale, capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry, scusa, lo sento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Popolo della Exclusive, tra maggio e giugno non voglio vedere il mugugno, ma certo vi voglio allegri, belli, felici, danzanti. Questa è la classifica dance dei più belli con Max Martinelli Show. Io sono il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Hanno fatto davvero molto presto, salutiamoli per il momento, Calypso e Joy Tivanelli con il remix di For You and Me, Show Belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Le gesta del vecchio podio raccontano che alla numero 3, 7 giorni fa, c'era Bob Sinclair e Kesha con I Can't Wait. Hey, baby.

Start, start sulla numero 15, New Entry, Ladies and Gentlemen, è il turno dell'Inmaker D.O.D., che vuol dire Daniel O'Donnell. E cosa fa lui? C'ha questa forza creativa che ha realizzato sempre brani contemporanei di ottima fattura. Nomination a Brit Award, primi posti in radio internazionali e su Beatport. New track per lui, insieme a Dilly May, in Closure, New Entry, numero 15.

Exclusive. E tra un break e l'altro se lo sono ricantati anche agli internazionali di tennis a Roma. Loco Loco è di Gordo, tra strofe in inglese e spagnolo. Questo pezzo non ti fa sentir mai solo. Exclusive Dance Chart, numero 14.

una posizione all'altra è davvero sempre un grande ritmo la Exclusive Dance Chart. Numero 13, e qui c'è la vera Old School House, dando vita a un groove ipnotico travolgente e pensato per i dance floor. Raf Marchesini e Karim Razak hanno rispolverato Dansando Lambada, numero 13, sul volume, a bailar!

Signori e signori, diamo spazio alla rubrica Back to Back, un classico uno dietro l'altro. È il momento della numero 12, una Old Song House del 2002 interpretata da Praise Guess e Andrea Love. È stata rimodellata da Axel e Paul Richard. Shine On Me ha una nuova vita. E in sequenza, la undicesima, Battete le mani a tempo con Clap Your Hands. Gli addetti ai lavori sono Mark Knight e il DJ WH0. Back to Back, senti come suona.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Samba, arriva il disco Mucho Bollente a dare lo start alle prime 10 posizioni. C'è Madame insieme a Marrakesh ed è qui che c'è bisogno di scoprire e mettere in ordine i propri pensieri. Tra identità e valori personali, la song ha grossi potenziali. Dissocievole dal Wolf, il remix Madame numero 10. Volevo capire.

9 e ci trasferiamo nel Regno Unito, passando a salutare il produttore britannico Daniel Harlow, attivo tra scrittura, produzioni e remix nel suo ultimo album Serolin. Beh, in quest'album ci ha messo dentro voci provenienti da diversi contesti, è il caso di Two Hearts, la protagonista, e Dua Lipa, tutta per voi, Number 9.

Alla Explosive Down Short si canta, si balla ancora con più coinvolgimento. La number 8 ti fa fare tanto movimento. Mr. Topic, Becky G ci catapultano nel clima magico di Sorry Papi, un pezzo che ha già generato un importante impatto su radio e anche nei club. Pezzo audace, disco che piace. Numero 8.

0: Mamma mia, come viaggiamo in questa prima parte all'Exclusive Dance Chart con D.O.D., Ilei, Gordo, Raf Marchesini, Karim Razak, Mad Knight, Madame Marrakesh, Topic, Becky G. Si spazia nel tempo, viaggiamo nel flashback.
1: Disco flashback.
0: Per il flashback di oggi c'è Lady Violet, Dance Made in Italy anni 90. Un vinile tutto viola per conquistare addirittura un disco d'oro in Danimarca e Svezia. E il grande successo si ebbe anche e soprattutto in Italia. E in sa-

0: Tra poco più forti di prima con la seconda parte della fantastica Exclusive Dance Chart. A tra poco. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa

c'è anche lui tra i grandi protagonisti della Exclusive Dance Chart, l'Umbertone Balzanelli nel Balza in the Box. Tra House e Deep House, ecco l'artista Imael Angel, sta catturando molte attenzioni e diventando virale anche su TikTok. Il rework è quello di I'm Moving to the Sun di Mickey Zara e Balzanelli, il Balza in the Box.

Mi gaso ancora di più. Number 7 con i Medusa. Sono diventati famosissimi con le loro hit Piece of Your Heart, Paradise. Il trio dei producer milanesi candidati ai Grammy tornano a dominare la scena dance mondiale con la loro nuova production Don't Wanna Gum. Ad elevare ancora di più il livello ci pensa Harry Camomile. Senti, senti quanto è bella. Numero 7.

Apri la Vivi, diventa tua per sempre. Questa è la Exclusive Dance Chart Number 6. È sempre l'atmosfera retro anni 80, quei ritmi da club anni 2000, catturare l'attenzione. E l'esempio è confermato ancora una volta dalla voce inconfondibile di Kesha e il groove energico di Bob Sinclair. Le note sono quelle di I Can Wait, un vecchio pezzo dei New Shoots.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Specchio, specchio delle mie brame, ma dimmi chi c'è alla numero 5 della nostra classifica dance ufficiale. Il trio norvegese di The Bauza, eccoli, sono arrivati anche loro. Un fenomeno scandi austra, disco funk, jazz e groove internazionale. Magnetic, numero 5, The Bauza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

La gran volume anche in piazza, il back to back, due senza interruzione, come li balli ad alta tensione. Numero 4, la guadagna Frank Moriaghi con la DJ Nausica. Insieme sono tornati alla ribalta con il remix della storica Feel My Body. E sull'Olimpo viaggia in terza New Religion, altro intramontabile classico che campiona la All It, Insomnia dei Fedless. Protagonista in voce, la splendida songwriter Bebe Rexha.

Due splendide donne dentro un abito night. Da Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doci curano le atmosfere tipiche delle passerelle e la hit fa divertire tutte le modelle. Runaway numero 2.

La numero uno della Exclusive Dance Chart ce la regalano gli olandesi Volantia Noder. Soffiano forte sui mulini a vento delle sette note. La cantante e cantautrice del New Jersey 54 Ultra chiude il cerchio. E in prima c'è Back to You. Quanto è bella!

Incredibile come il tempo vola, ma la classifica adesso rimane una sola. Il prossimo appuntamento sarà ancora più entusiasmante. Vi aspetto con un nuovo viaggio nel mondo di Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli è davvero tutto. Ciao Paolo, ciao Isa, alla prossima!

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: Mezzo Speed,
1: grande viaggio sonoro.
2: L'energia di Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori ci tiene sempre compagnia. E come dice lui, famolos, sveglia!
3: Se la fantasia vuoi colorare, devi ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti fiorentini da Maura.

Ricordo per i vostri whatsappini, telegrammini, sms, il numero da contattare adesso è il 349-7267-647, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per i vostri viaggi sonori da vivere 365 giorni all'anno. Non ci si ferma mai con i viaggi sonori.

0: grande Lorenzo Speed e i suoi dischi volanti a tempo.
1: È arrivato anche Nick Turbo. Padova c'è, dai, facciamo l'appello geografico. Treviso c'è, Padova, Venezia e gli altri dove sono? Scriveteci, interessa.

Indovinelli, indovinelli sonori, siete pronti? Bene, bene, ci ascoltano anche da Pettorazza, provincia di Rovigo, ci fa piacere. Allora, ciao, ciao, scriveteci anche il vostro nome, così vi salutiamo volentieri. Salutiamo gli amici Rodigini, l'ultimo dei polesani, il nostro mitico nonno Piero, grande nonno Piero, che adesso è andato a vivere a Jesolo, ma è sempre uno dei nostri e quindi lo abbracciamo di cuore. Un saluto speciale, allora, nonno Piero e a Valentina. Arriva anche la Gabriella, è arrivata Miss Strickete Strockete, andiamo ad ascoltarla.

Bene, bene, Gabriella è sempre la più bella, insieme ad Ornella, Mariella, Raffaella, Donatella, e vi saluta tutti quanti, quindi Miss Stricket e Strocket direttamente dalla sua villa, dalla sua residenza dorata di Olmo di Martellago Venezia, quindi salutiamo tutte le amiche e gli amici veneziani, vi saluta, vi augura buon viaggio sonoro, una dedica speciale a tutti i bambini del mondo, perché lei, la mitica Gabri, non si dimentica mai dei bambini del mondo, è la sua vicina Laura, ex vicina, perché è andata a vivere su per le montagne insieme ad Heidi, ma lei si ricorda sempre di tutti i bambini, anche delle mie nipotine, che saluto in modo speciale perché sono veramente personcine a modo, Silene ed Asia, e saluto tutte le bambine e tutti i bambini del mondo affinché possano vivere un futuro migliore, e cerchiamo tutti insieme di costruirlo anche attraverso la musica, perché la musica è una forma d'arte, è un linguaggio universale che unisce, quindi la gente intelligente che lo capisce dovrebbe mettere a frutto tutto ciò che ho appena detto. Allora, buon ascolto con la Miss Stricket e Strocket, che ringrazia dei saluti e ricambia, salutando anche tutti gli speaker e le speaker che ci accompagnano nei viaggi sonori.

Per i vostri messaggini, whatsappini e telegrammini, il numero da contattare è il 349-7267647. Buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it.

0: La Roberta di Montebelluna non segue la luna, ma bensì segue i viaggi di Lorenzo Speed. Sempre e solo i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Roby.
1: Un saluto a Lorenzo Speed e un in bocca al lupo per i suoi fantastici viaggi sonori da Rosaria, da Montebelluna.
2: Viaggia dove vuoi, ma sempre in compagnia dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Maura dalle Cascine.
3: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco, da Firenze.
4: Dalla Toscana partecipo ai mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao da Ilaria.
5: Scatenati allora dalla Toscana, regione celebre per la musica techno, è stata probabilmente la prima regione in Italia ad importare questo genere musicale, nato principalmente tra la città di Detroit negli States, con alcuni artisti che hanno fatto da apripista, diciamo, di questo genere musicale. Ricordiamo tra gli altri Jeff Mills, Kevin Saunderson, Juan Atkins e Derrick May, direi questi i principali, ma poi anche la techno di Berlino, quindi Germania. E allora andiamo ad esplorare anche questo genere musicale e ringraziamo allora gli amici della Toscana, Ilaria.

Speed. È arrivata anche la mitica mamma croata Mela Cotogna. Grande, grande, esatto, i titoli delle canzoni, esatto, ci sono delle app che permettono di riconoscere anche i titoli delle canzoni, anche se non sempre anche le app fanno le selezioni giuste, ma sbagliano anche loro, ma è anche il bello, perché se facessero tutto giusto... Comunque, grande Dunia, un saluto speciale a te e a tutta la family, anche a Igor che ha compiuto gli anni di recente, mio classe, grande Igor, e un saluto a tutti i tuoi figli, a tutta la tua famiglia, a tutte le persone che ti vogliono bene. È impossibile non volerti bene perché sei una persona straordinaria. Quindi mamma croata Mela Cotogna, salutiamo gli amici di Carmignano di Brenta, per chi non sia contenta.

Attenzione al prossimo indovinello sonoro, scriveteci titolo e autore, il primo o la prima che indovinerà vincerà una dedica musicale. Quindi titolo e autore del prossimo brano che parte tra qualche secondo. Dovete scrivere tutto corretto, altrimenti la vittoria va a qualcun altro. Attenzione, indovinello sonoro in arrivo. Salutiamo anche Riccardo, gli amici di Brogliano, in questo caso Quarnienta di Brogliano c'è e a tutto volume. Grazie, grazie Riccardo. Allora alzate il volume, fate sentire i nostri viaggi sonori anche ai vostri vicini di casa. Saranno contenti, effervescenti, intraprendenti. Siete pronti allora per l'indovinello sonoro? Risposte valide non al 349-7267-647. SMS, WhatsApp, Telegram. Siamo qui per voi. We are here for you.

0: Ciao, sono Ilaria. Anch'io ascolto il favoloso viaggio sonoro Florenzo Speed.
1: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco, da Firenze.
2: Ilaria, hai fatto saltare tutto quanto qua. Grande Ilaria, salutiamo Ilaria e Alessandro, non mi ricordo più il paese, comunque salutiamo tutti gli amici lì della zona Borso del Grappa, Crespano del Grappa, tutte le zone lì nelle pendici del Monte Grappa, li salutiamo tutti. Vi state scatenando con i messaggini, saluto anche la Elenina, anche lei sempre presente con i suoi vocali, Elenina la Fatina, come l'abbiamo ridenominata noi, ognuno di voi ormai ha un soprannome, cerchiamo di dare soprannomi piacevoli e simpatici ad ognuno di voi. Allora scatenatevi con i messaggini, questa è dedicata a voi. Qualcuno di voi già la conosce, qualcuno la conoscerà, qualcuno come Dunia potrebbe trovarla anche utilizzando le app di riconoscimento sonoro. Senti qua.

0: Il prossimo disco è una dedica per la nostra mitica Elenina, se la merita, perché lei è sempre partecipe, quindi disco scelto da lei.
1: Tutti pronti per un nuovo viaggio sonoro in compagnia del mitico eccezionale Lorenzo Speed. E volevo fare una dedica, visto che parlavi di mandare i messaggi, dedico, se è possibile, una canzone del mitico Gigi D'Agostino, L'amour toujours. La dedico a un mio amico che si chiama Matteo. Ciao Lorenzo.
2: Un saluto a Lorenzo Speed e un in bocca al lupo per i suoi fantastici viaggi sonori.
0: Eccola qua, tutta per te Elena e Matteo, il tuo amico. Vamonos!

DJ famoso nel mondo per le sue produzioni discografiche, quindi lo salutiamo, è ritornato alla grande dopo problemi di salute, quindi grande Gigi, bentornato nel mondo della musica che non ti ha mai abbandonato come giustamente meriti. Allora grande, grande Gigi Dag con la Mur Toujours dedicata a Matteo da parte di Elena, zona saccisica, piove di sacco c'è, ne arriva un'altra, allora cantata in italiano per la gioia della Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia, Miss Stricchete Strocchete. Scatenatevi con dediche, richieste e quant'altro. Intanto salutiamo anche Anna Maria di Dossoni Caser Treviso, anche lei sempre presente all'interno dei nostri viaggi sonori. Salutiamo Roberto con la sua ritmo cabriolet, cabriolet. Dai, vi voglio scatenati, forza e coraggio, messaggini, WhatsApp, Telegram, e andiamo ad esplorare anche Pettorazza Grimani, un comune italiano di quasi 1400 abitanti situato in Veneto, come dicevo prima, in provincia di Rovigo. Il suo territorio è storicamente legato al fiume Adige, che ne ha plasmato i confini e la suddivisione in due parrocchie, Pettorazza, Papa Fava e San Giovanni. Per quanto riguarda la geografia, si trova a est del capoluogo provinciale con altitudine di 3 metri sul livello del mare, quindi praticamente a livello del mare, ok? E allora salutiamo gli amici di Pettorazza Grimani. Ho fatto tante serate anche in passato in quelle zone, Cavarzere, Adria, eccetera, eccetera. Andiamo con questa allora, forza! Dedicata alla Gabri dell'Olmo di Martellago. Miss Stricchete Strocchete. E a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. Evviva i bambini, evviva il futuro. Evviva

E questa la riconoscete? Dai, scriveteci titolo e autore. È arrivato anche Manuel di Arzignano che voleva salutare sua mamma Antonia. Ciao Manuel, ciao Manuelino, salutiamo anche Anna di Breganze. Ciao Anna!

Allora, l'avete riconosciuto o no? Scriveteci titolo e autore, WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647 per i vostri messaggini nei viaggi sonori di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

0: Bene, salutiamo anche Luca di Cadoneghe. Grazie allora agli amici di Cadoneghe, Campo d'Arsego, Campo San Piero. Salutiamo anche Agostino, a proposito di provincia di Rovigo, che ci ha scritto anche lui da Villaggio Norge, Rosolina, località balneare. Allora andiamo con il messaggio di Luca di Cadoneghe, vediamo se riesco a recuperarlo, dove è andato a finire. Si è perso nei meandri della musica, eccolo qua.
1: Grande speed, vai Bomber, Luca da Cadoneghe.
0: Bene, grazie allora anche a Luca. Esatto, bravo, bravo questo messaggio. Andrea di Padova ha indovinato qual era la versione, la rivisitazione in chiave elettronica di un disco storia di fine anni 90, era proprio Narcotic Liquido. Ciao Lorenzo, sei fantastico, saluto il mio amore Angiolina, Andrea da Padova, grazie, è troppo gentile. Allora, ad Andrea di Padova, al suo amore Angiolina e a tutte le persone che ci stanno seguendo, dedichiamo questo disco che qualcuno di voi, magari attraverso Shazam o app affini, avrà già riconosciuto. Chi lo ascolta per la prima volta ci manderà il proprio feedback e poi vi diremo titolo e autore. Vediamo chi indovina, titolo e autore lo sa già, può mandarlo via SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. E allora viaggiamo nello spazio infinito della musica. Vamonos!

Ciao Lorenzo, siamo all'ascolto del tuo nuovo viaggio sonoro. Ti auguro una gioiosa e fantastica trasmissione, come sempre, e porgo un abbraccio dolce e un bau bau da parte di Spike. Ciao Anna Maria.

Bene, allora anche Anna di Breganze ci ha telefonato. Grazie ad Anna di Breganze. Salutiamo gli amici di Maragnole, Mirabella, tutte le località lì del Vicentino che conosco bene, ovviamente essendo vicentino di nascita, di adozione, di residenza, di tutto quello che volete. Quindi saluto anche gli amici di Marostica, Nove, Cartigliano, Rosà, Tezze sul Brenta, Due Ville, Povolaro, Passo di Riva, Vivaro. Gli amici della musica, sempre con noi, Sandrigo, Cartigliano, Cassola. Allora, avete riconosciuto o no a questo disco? Grazie allora ad Anna Maria che ci ha mandato questo bel vocale, infatti ci scrive anche mitico il primo tuo disco Forever Friends, fantastico, grazie, troppo buona, troppo gentile. In realtà non è il primo, è il primo che è uscito nella grande rete internet che potete trovare digitando appunto Forever spazio Friends, vuol dire amici per sempre. C'è una copertina fatta dal mio amico Manuel Marchiori. Marchioro, che è mio amico fedele, è come un fratello, è come un braccio per me, è come una parte di me stesso. Quindi lo saluto chiaramente, Manuel Marchioro Monte di Malo, che ha realizzato appunto la copertina digitale di questo disco, che trovate digitando appunto Lorenzo Speed Forever Friends. Ci sono questi due bambini che sono in riva al mare, e non si capisce se è al tramonto, all'alba, chi lo sa, magari ce lo direte voi con le vostre reinterpretazioni, e guardano verso l'orizzonte, un orizzonte che vuole portare gioia, armonia, pace, benessere, salute a tutti quelli che se lo meritano. Salutiamo allora anche Vale e Rosi, anche loro sempre presenti, grazie agli amici di Ponte Longo. Ciao Lorenzo Speed, grazie che ci accompagni con i tuoi meravigliosi viaggi sonori, un caro saluto da Long Bridge, mi piace, Long Bridge mi piace, grande grande Valentino, Vale e Rosi. Allora salutiamo anche la loro amica quattro zampe Maya, Long Bridge mi piace, così come Campodoro e Golden Field, Long Bridge da oggi in poi sarà Ponte Longo, va bene, grazie ragazzi di questa bella novità. E allora andiamo a scegliere il prossimo disco, restate con noi.

Arriva un altro disco per la gioia di Stricchete Strocchete, con tutti i suoi fans, followers in giro per il mondo. Un altro disco cantato in italiano, un disco che tocca il cuore, che tocca l'anima. Lo dedico a tutte le mamme del mondo, grazie mamme che ci avete donato la vita. Un saluto a Mariella, ciao Mariella, riposa in pace, sarai sempre nei nostri cuori. Buon viaggio.

è la magia della musica. Sensazioni sonore con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it. Viaggi sonori, sconvolgenti, nutrienti, effervescenti.

suona reale. Questo è per Roberta di Montebelluna. Roberta, so che ti piace molto questa canzone. Impara la memoria, dai, poi te la faremo canticchiare. Grazie per aver seguito anche questo viaggio sonoro. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitta. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Dance Top 20 by WARM, the World Airplay Radio Monitor, tracking the biggest dance records across global radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the WARM Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Exclusive Dance Chart.
4: E tra ritmo e movimento con noi si tiene il tempo. Ciao belli, dal vostro mic jockey Mouse Martinelli. Secondo appuntamento di giugno 2026 con le 15 tracce dance più forti del momento. Tenetevi forte, c'è da divertirsi con noi. Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
5: Il podio della settimana scorsa
4: sull'Olimpo c'erano le tre più forti: Number 3 per Bibi Rexha e Fedliz, New Religion. In seconda la coppia Lady Gaga Doechii, Runaway. La vetta se l'assicuravano gli olandesi Another con i 54 Ultra, Talk to You, numero 1.
5: Exclusive Dance Chart. Lascia la chart questa settimana.
4: Saluti, saluti. Salutiamo in uscita Carmi Razzac e Raf Marchesini. Danzando Lambada. Ciao belli.
6: Danzando Lambada. Danzando Lambada. Danzando Lambada. Danzando Lambada.
7: Solo i più belli con Max Martinelli.
4: Oh, vovumola Exclusive numero 15. Accendiamo i motori della nostra chart e lo facciamo con una song dei mitici HSG, gli Hotel St. George. Si intitola You Dan Dan ed è rimasta in un cassetto per oltre 26 anni. La voce iconica del progetto di Roby Fantini la presenta al pubblico. New entry, You Dan Dan, Hotel St. George, numero 15.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: E rimarrà con noi per un po' di tempo la nuova degli Hotel St. George, You Dan Dan, alla posizione numero 15. Abbiamo aperto così. Passiamo alla numero 14. Hit storica rimessa a nuovo. Frank Moiraghi e la sua Feel My Body vede in voce la featuring della songwriter Nausicaa. Dance made in Italy di spessore. Super hit. D'autore. Numero 14.

Esclusive Dance Chart. Il ritmo sale, l'energia cresce. Ecco la nuova di Tino col baffettino magico. Purple Disco Machine cambia registro e firma un pezzo che è molto più di un semplice singolo estivo. Disco Sherry aprirà le sue serate al Pur Pasha di Ibiza. Disco apripista, pezzo d'artista, numero 13.

0: e metti il tuo mi piace.
1: Ma fatemelo ringraziare Pippo Landro della New Music. Per la numero 12 ci regala davvero un pezzo esplosivo con Ramon Ramonito e Raf Marchesini. Ci portano in Brasile con Los Niños del Barrio. Exclusive Dance Chart, una classifica danzante per un popolo super brillante.

0: musica.
1: Secondo aggiornamento con la Exclusive giugno 2026. Eccola la numero 11, un passo dei dischi caldi, una hit che combina l'inconfondibile tocco melodico e dance da DJ tedesco Topic e le sonorità latine, la voce

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

0: positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Alla numero 8 la storia racconta di tre producer australiani che hanno rivisitato con house fresca e moderna una vecchia hit di Sophie Ellie Braxton. La ricordate? Groove Jet, If It Is In Love. Eccola ricampionata e rimessa a nuovo nel progetto Not Without Chance Remix Number 8.

0: player in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Ramon Ramonito, Hotel St. George, Frank Moiraghi, Purple Disco Machine, Elettra Lamborghini, Topic, Becky G. Fate le valigie, vi porto a spasso nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Welcome in di nostra vita correva l'anno 1998 con Molly Molel e Phil J. La traccia We This Ring Let Me Go ci regalava la featuring del rappers Fast Eddie degli allora Heaven 17. Disco Flashback, Eurodance,

Paolino, Isa, dai, carta, penna e calamaro e ripartiamo dalla numero 7 con una bella song, Magnetic. Il trio norvegese dei The Bauza ci regala tanto funk e melodie accattivanti per un brano che strizza l'occhio a tutti quanti. Numero 7.

Intravedo l'ombra delle prime 5, ma bisogna passare prima dalla number 6, nuova produzione per Simon Deiano e Company. Il trio dei DJ producer milanesi Medusa risulta essere tra i DJ più apprezzati al mondo. Eccola la hit Don't Wanna Gom, in collaborazione con Harry Camomile. La versione è di Paolo Ortelli. Tanti baci e saltelli. Can I-

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Popolo della dance numero 5. Qui il ritmo si fa irresistibile ancora di più grazie al top player Francesco Gabbani. L'estate più gioiosa con la nuova di Francesco Gabbani. Summer Funk ha il compito di introdurre anche il tour decennale dell'artista.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Arrivo più basso del podio, medaglia di bronzo per una delle più belle del periodo. Artefici, il celebre DJ francese Bob Sinclair e la cantautrice canadese Kesha. I Can Wait è una rivisitazione da campione number 3.

0: l'energia positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Planiamo in seconda con un duetto che ha unito due generazioni. Una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Una collaborazione nata al Coachella, dove le due artiste si sono esibite sulle note di Like a Prayer. Duetto improvvisato, duetto super preparato. Number 2.

0: Magnifica seconda parte, la exclusive con The Bowser, Medusa, Francesco Gabbani, Bibi Rexha, i Fedless, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter. Pronti? Vi svegliamo la più forte.
1: Max Martinelli,
2: la numero uno.
0: Finalmente vetta numero uno per gli olandesini volanti. Another, per la super hit Talk to You, si sono affidati ai 54 Ultra. Posizione

Nuova puntata di giugno ai più belli d'Italia. Tra scalate e nuove entrate ai più belli, c'è la musica che amate. Ciao belli, sono Max Martinelli.

Aficionados, fatemi sentire il rullo di tamburi. Debutta la nuova di Sal Da Vinci alla numero 10. C'è bisogno d'amore, c'è bisogno di poesia. Sal Da Vinci, numero 10.

i più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti. Motori già caldi a suon di Hit. La numero 9 è i più belli e di Madame Marrakesh. Volevo capire.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Tra attrazioni e piccoli litigi quotidiani e con il giusto mix di sonorità reggae tropicali, ecco i The Colors ai più belli con Rolling Stones.

0: buona domenica.
1: La febbre sale, numero 6. Super salita e super nuova entrata per Noemi, tra attrazione e desiderio di riscatto. Se non ti piace questa canzone, sei davvero matto. Numero 6, ai più belli d'Italia, Noemi.
2: Stare con te.

0: In testa tutto il dì.
1: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Numero 5. Paola Iezzi e il suo ultimo capolavoro dance pop conquistano la quinta posizione. Stessa direzione. Regala la voglia di guardare sempre avanti. Paola Iezzi, numero 5.

Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Velocità supersonica con il vento in poppa, vanno forte Alfa e Giovanotti e più belli sono in quarta. Buon vento.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Fulminacci maledice la sua educazione, il maledetto me, in rotazione ai più belli d'Italia.

0: detto me.
1: È chiaro ed è anche evidente. Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì. Descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: I più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Altitudine per questa prima puntata del mese di giugno 2026 ai più belli. Calde notti d'estate con i pinguini tattici nucleari. Il motto? Sorry, scusa, lo sento. Numero 3.

Amici, c'è un profumo du Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: In questa puntata i più belli d'Italia, Fulminacci, The Colors, Salda Vinci, Madame Marrakesh, LDA, Safe, Paola Iezzi, Giovanotti, Alfa, Pinguini Tattici Nucleari, Clara e San Giovanni. Ecco la canzone regina dei più belli d'Italia.
1: La numero uno.
0: Ecco finalmente la nostra numero uno ai più belli d'Italia. Il ritratto di Kim Ciampa si perde, cambia direzione e sceglie comunque di continuare a ballare. Lui è Francesco Gabbani, Summer Funk, numero uno.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: 1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape. Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e un minuto.

81 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica alzata degli anni 80 su Radio Team 2000.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Va ora in onda Sfida fra giganti. Presenta Paolo Frau.

qua, ci siamo. Secondo appuntamento con queste grandi voci della musica internazionale, queste 5 voci femminili. Ma questo è anche il terzo appuntamento di questo nuovo format targato Music Factory Oristano con le radio collegate che sono Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air 2026. Io sono Paolo Frau e sono davanti al microfono nello studio 1 del MIDI Music Factory Oristano, pronto per regalarvi emozioni a non finire con le voci di queste artiste. E siamo partiti con All At Once, grande pezzo di Whitney Houston. Abbiamo detto di lei, beh, che è una cantautrice, un'attrice, è stata modella, produttrice discografica, purtroppo per varie ragioni che ben conosciamo tutti non c'è più, ma rimane davvero un'icona indelebile di quella che è sicuramente per molti una delle voci più belle al mondo. Tra l'altro lei è anche produttrice discografica, produttrice anche cinematografica, filantropa statunitense, insomma chi più ne ha più ne metta per questa artista, che la vede in testa con 20 punti, 20 voti, Celine Dion a 10, Tina Turner a 6, Mariah Carey 14, Madonna 4 voti. E poi insomma delucidiamo sui voti, comunque apertissimi ancora, potete votare attraverso il nostro gruppo, il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, ripeto 329 57 45 882. Siete tanti che state votando sul numero WhatsApp, ma c'è anche il gruppo Music Factory Oristano. Se volete farne parte non potete far altro che chiedere il consenso e noi vi facciamo così far entrare nel gruppo e potete votare anche da lì. E niente, ho dimenticato qualcosa? No, vi voglio ricordare che invece sono ancora aperte le votazioni per decretare vincitore le 5 formazioni con le quali abbiamo aperto questo nuovo format, che è sfida tra giganti. Pink Floyd, ABBA, Police, Rolling Stone e Beatles sono in testa, Pink Floyd con 40 voti, seguito dai Police con 15. Bene, siamo pronti per andare avanti con questa nuova puntata di sfida tra i giganti. Dovremmo avere anche qualcuno di voi in linea che può votare, ma sono degli amici con i quali abbiamo anche piacere di fare un piccolo discorsetto, anche perché riguarda un avvenimento che si sta sempre più avvicinando qui ad Oristano.

Mamma mia, che emozione ascoltare queste voci davvero incredibili. Questa è Celine Dion, conosciuta anche con il soprannome, come vi ho già detto, di Queen of Power Ballad. È una delle artiste musicali di maggior successo della popular music. Pensate, oltre 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono aperte le votazioni. Abbiamo sentito in apertura Whitney Houston. E ora avete ancora in sottofondo Celine Dion. E adesso è la volta di un'altra grande. Sono cinque davvero voci internazionali importanti. È davvero difficile votare e scegliere la più brava, però dovete sceglierne soltanto una. Vi faccio sentire, dopo questa I Love You di Celine Dion, vi faccio sentire Hero, canta Mariah Carey.

0: Eccola qui Mariah Carey, questa Hero. Pensate che, quanto ha venduto Mariah Carey nel mondo, Franco? Intanto lo salutiamo, Franco, l'abbiamo salutato, il tecnico e dallatore di Vira Urbana che ci guadiva. 220 milioni di album, caro Franco, venduti in tutto il mondo, è annoverata fra gli artisti di maggior successo della popular music. Pensate che in virtù alla sua estensione vocale, pensate che Mariah Carey raggiunge le quinte ottave, è stata soprannominata Queen of Melisma e Songbird Supreme, ed è anche nota come Queen of Christmas per via della sua hit natalizia. Pensate che la canzone di Mariah Carey nel periodo di Natale è strasuonata in tutto il mondo. Ci fermiamo un attimo perché stiamo tornando, e appena iniziato sfida fra i giganti, poi avremo qualcuno di molto importante in linea con noi, per cui rimanete là.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Sfida tra giganti. Una produzione Music Factory Oristano, la radio.

0: Niente meno che Andrea, vediamo se riusciamo a sentirlo. Andrea, mi senti?
1: Sì, Paolo, ciao, buonasera.
0: Mi senti bene, Andrea?
1: Sì, ti sento benissimo.
0: Perfetto, questo mi fa molto piacere. Intanto ti presento Andrea Manca, che è il presidente quest'anno della festa a Sacro Cuore, il Music Fest.
1: Sacro Cuore Music Fest.
0: Perfetto, ormai stiamo facendo il conto alla rovescia, perché 12, 13 e 14 sono i giorni fatidici di questa quarta edizione. Quest'anno sei tu a aver preso il comando di tutto quanto, ma devo dire un bel gruppo. Parlane un po' tu, Andrea, velocemente.
1: Sì, io sono il presidente, ma dietro di me c'è tutta una squadra che lavoriamo tutti insieme in un bellissimo gruppo. Quindi non è un lavoro sicuramente del presidente, ma è un lavoro di gruppo.
0: Certo, poi certo. Tu parla, Andrea, tranquillo, che vado un attimino a aprire la porta. Tu fai conto che stai. Parla tu della festa. Faccio due secondi, mi assento un attimo.
1: Sì, quest'anno abbiamo 3 giorni di festa, che saranno il 12, 13 e 14 giugno, con un programma abbastanza variegato per accontentare un po' tutti. Abbiamo un artista di spicco, che sicuramente è Fred De Palma, che sarà il giorno 13, il sabato. Noi abbiamo un DJ abbastanza famoso e conosciuto in Sardegna, il nostro mito, che è Sandro Murro.
0: Assolutamente, il re sicuramente, uno dei
1: dei sardi.
0: Il re soprattutto, perché riempie le piazze e le riempie davvero tutte.
1: Prima di lui abbiamo dato la possibilità dei ragazzi della zona di esibire
0: sì.
1: Il loro, che anche loro stanno prendendo piede, sono dei bravi ragazzi.
0: Certo.
1: E diamo anche a loro un minimo di spazio per accontentare un po' tutti.
0: Certo.
1: E la domenica abbiamo un format che ci farà riemergere un po' di ricordi con la musica degli anni 2000.
0: Anni 2000, certo.
1: Insieme a ballerine, spettacolo,
0: certo.
1: E canzoni dal vivo.
0: L'hai detto anche tu, che ci saranno anche dei personaggi per i bambini, insomma, avete pensato anche...
1: Personaggi per i bambini, certo. Ci abbiamo il sabato, prima di Fred De Palma,
0: okay.
1: Ci sono le mascotte che sono state votate, abbiamo fatto fare un sondaggio su Facebook.
0: Esatto. Ricorda quali sono le mascotte che appunto saranno presenti all'interno nell'Arena Sacro Cuore?
1: Sì.
0: Dico, quali sono le mascotte? Me le ricordi, Andrea? Perché poi c'era stato...
1: Le mascotte abbiamo Minnie e Super Mario.
0: Perfetto, che sono state quelle più votate.
1: Sono
0: giusto?
1: State le più votate.
0: Perfetto, Andrea. Grazie di cuore. Adesso, dopo aver parlato di questo evento che si sta avvicinando, e noi invitiamo tutti
1: tutti
0: dalla Sardegna.
1: Tutti, perché saranno 3 giorni veramente incredibili.
0: Assolutamente.
1: Indimenticabili.
0: Io non ho che da farvi complimenti, perché veramente è una macchina organizzatrice. C'è una macchina che ha organizzato e sta organizzando in maniera davvero impeccabile, tutto perfettamente sincronizzato, anche perché sono feste giustamente importanti e bisogna fare le cose bene. Voi siete davvero molto bravi in questo e lo state dimostrando anche con questa quarta edizione che sta per partire. Allora, caro Andrea, votiamo queste 5 voci, queste 5 cantanti davvero importanti che abbiamo scelto, e sono 5 voci internazionali: Celine Dion, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston e Mariah Carey. Tra queste artiste, qual è quella che più ti ha fatto sognare, magari ti ha fatto incontrare l'amore?
1: Ma mi hanno fatto sognare tutte, a dire la verità, perché sono
0: d'accordo
1: artisti
0: con
1: veramente internazionali.
0: Sono
1: però Tina Turner, non ricordo Tina Turner con la sua voce da leone, aggressiva, da tigre.
0: Il voto va a lei.
1: Il voto va a lei.
0: Perfetto, Andrea, hai votato quindi per Tina Turner, che abbiamo sentito prima. Io naturalmente ti auguro una felice serata, ancora un buon lavoro a te e a tutta la troupe, che comunque state ultimando gli ultimi lavori per fare in modo che il 12 parta davvero la grande.
1: Sì, gli ultimi particolari, certo. Diciamo che è tutto pronto, però
0: certo.
1: Sono le cose vi aspettiamo tutti, naturalmente.
0: Assolutamente. Music Fest, certo, Comitato Sacro Cuore all'Arena Sacro Cuore, 12, 13 e 14, non mancate, è un appuntamento davvero imperdibile. Andrea, grazie, ti saluto e ti auguro una bella serata. Grazie,
1: buon lavoro,
0: di cuore.
1: Buona serata.
0: Grazie mille.

0: Eccola qui, Whitney Houston, davvero con la sua voce può fare qualsiasi cosa, insomma, la usa in maniera incredibile. Questo è un altro di quei pezzi che ci dimostrano tutte le sue doti vocali espresse nella carriera, nella lunga carriera di quest'artista, ma anche lei purtroppo non c'è più. Era Hero da Whitney Houston, prima abbiamo sentito Cherish di Madonna, anche lei ha raggiunto il grande livello, il celebre livello internazionale sin dai primi anni 80, è considerata un'icona culturale del XX secolo. Poi come imprenditrice Madonna ha fondato anche una compagnia chiamata Maverick, compresa l'etichetta Maverick Records, questo l'ha fatto nel 1992. Poi altre sue creazioni includono anche design di moda, libri per bambini, centri di benessere e anche cinema, insomma ha fatto un po' di tutto. Del resto bisogna anche pensare che se domani non canto più ho fatto altre cose che mi permetteranno di vivere. Sicuramente non ha fatto male, collabora anche con varie organizzazioni benefiche Madonna, avendo fondato la Ray of Light Foundation, questo nel 1998, e la Raising Malawi nel 2006. Secondo il Guinness dei primati, Madonna è l'artista femminile dalle maggiori vendite della storia della musica, con all'attivo oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo. E vabbè, insomma, diciamo che che dire, sono tutte donne di immenso primato. Continuiamo la sfida tra i giganti, fra molto poco rimanete lì.
1: Stai ascoltando
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Anche questo è uno di quei pezzi davvero molto belli di Celine Dion, Edge of All Night, la canzone che vi ho fatto sentire in questa terza puntata di questo nuovo format che vede presente non solo la mia radio, che è Music Factory Oristano, ma c'è anche Radio T 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Salutiamo i vari direttori, salutiamo Franco che è in regia dalla torre di Villa Urbana. Dovremo avere in diretta qui sulle nostre web radio per la sfida tra i giganti Alessandro Pinna. Ciao Alessandro.
1: Buonasera, ciao.
0: Ciao Alessandro. Alessandro, per chi ciao. Non lo sapesse, è stato presidente della festa del Sacro Cuore. Ricordiamo che si chiama Music Fest, è il comitato Sacro Cuore e l'arena Sacro Cuore protagonista. Tu sei stato presidente nella prima e nella seconda edizione, giusto Alessandro?
1: Sì, esatto.
0: Com'è stato? Le prime edizioni un po' più faticose, adesso sembra che siate un pochino snodati, come si dice, un po', come possiamo, che termine possiamo dire, più rodati?
1: Un po' più rodati, più sì, rodati, il primo anno è stato un po', un po' duro, diciamo, dare un po' l'impronta, anche perché siamo affacciati con un sacco di burocrazia a livello sia tecnico che amministrativo.
0: Ma perché c'è burocrazia adesso in Italia, Alessandro, scusa, c'è tanto ce n'è tanto, vero? Lo so, no, era una battuta.
1: Il mondo ci porta a essere in quella situazione adesso, comunque era una battuta, piano, con l'ausilio di tante figure che abbiamo,
0: certo.
1: Chi magari ha fatto un lavoro amministrativo, che lavora, che adesso magari è in pensione, che ha fatto tante attività amministrative, era più preparato a fare delle cose, quindi l'unione di tante persone ci ha consentito di creare questi eventi che adesso stiamo continuando a fare. Questo è il quarto anno,
0: certo.
1: Piano piano, diciamo, adesso siamo un po' più tranquilli perché siamo riusciti sempre a ogni anno a mettere un tassello in più che ci consente di,
0: certo,
1: di arrivare a 10-15 giorni con tranquillità, senza grandi preoccupazioni, certo. Abbiamo, diciamo, avuto ieri, abbiamo fatto la conferenza di servizi con la commissione di pubblico spettacolo, con i vari attori, vigili del fuoco, amministrazione comunale, tecnici interni che ci danno una mano in tutte le organizzazioni tecniche per organizzare tutta la manifestazione. Quindi abbiamo fatto un po' di ASL, tutti questi attori, diciamo,
0: certo,
1: che sono tutti coinvolti per la, esatto, buona riuscita, ecco.
0: Sono tutti ostacoli che bisogna superare, anche perché, esatto, poi la festa Sacro Cuore era una festicciola così, insomma, la festa. Voi già dalla prima edizione avete fatto già le cose alla grande, e questa quarta edizione è sempre meglio, per cui è chiaro che ci sono richieste maggiori, c'è un pubblico davvero imponente che soprattutto venerdì e sabato affluisce all'arena Sacro Cuore, per cui insomma bisogna anche pensare a mettere in sicurezza più di 5.000 persone, vero Alessandro?
1: Sì, all'incirca la cifra è quella,
0: la cifra è quella.
1: Autorizzati, preautorizzati, siamo su quelle cifre lì, sì.
0: Perfetto,
1: esatto.
0: due nomi importanti, lo voglio ricordare, Fred De Palma venerdì,
1: sabato
0: e venerdì Sandro Murru. Due nomi davvero importanti, comunque anche il resto è sicuramente da seguire. Niente, che dire, grazie anche a te Alessandro, sei sicuramente una forza importante, una bella squadra che spero che abbia lunga vita e ci siano altre 200 edizioni di questo Music Fest. Allora Alessandro, siamo pronti per la votazione, okay? Allora abbiamo Celine Dion, Madonna, poi c'è Tina Turner, Whitney Houston e Mariah Carey. Tu dirai, ma è un po' imbarazzante scegliere una di queste artiste, giusto? Però tu ne devi scegliere una.
1: Io diciamo che sceglierei Madonna.
0: Scegli Madonna, hai capito? Come vai Madonna? Come vai? L'hai vista nell'82? No, ti è mai capitato di vederla dal vivo?
1: No, dal vivo no, però magari una musica un po' più vicina forse ai miei tempi, diciamo. Perfetto. Vabbè, anche le altre, però
0: lo sai perché dico,
1: se mi ispira,
0: Madonna,
1: di più, ecco.
0: Certo, perché nell'82 Madonna, ancora sconosciuta, venne al Biggest di Samassi con l'edizione Disco Ring, lo sai, Anna Pettinelli,
1: sì, ricordo.
0: Io ero lì, non la conosceva nessuno, io ho detto magari e ha cantato Holiday, pensa a te, non la conosceva nessuno, pensa il cammino, quello che ha fatto Madonna poi in poi è stato veramente incredibile. Ok, ti saluto.
1: Ok, grazie Paolo.
0: Grazie mille, grazie, a presto Alessandro,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao.

0: Beh, due grandi, effettivamente. Chiudiamo davvero in bellezza questa terza puntata. Quando siamo arrivati? A terza puntata della sfida tra i giganti. E ancora una volta abbiamo avuto piacere di incontrare queste cinque voci davvero importanti: Celine Dion, Madonna, Whitney Houston e Mariah Carey. Questa era Tina Turner insieme a David Bowie. Tina Turner, che lo ricordiamo, è stata una cantante statunitense naturalizzata svizzera e tra le più celebri e acclamate interpreti femminili della musica rock, con una carriera davvero lunga, più di mezzo secolo, che va dagli anni 60 agli anni 2000, ed è stata definita la Queen of Rock and Roll, la regina del rock and roll, davvero un'altra di quelle grandi artiste che in tanti state votando. Lo ricordo, come votare queste cantanti: un solo voto è possibile, o se venite comunque chiamati da noi attraverso il gruppo Music Factory Listaro, attraverso il numero WhatsApp 329 57 45 882, e poi potete votare nel gruppo Facebook Music Factory. Ok, sbizzarritevi, anche perché avremo un'altra puntata dedicata a queste cinque voci che ricordo, insomma, votate un solo voto per ogni artista. Quindi se votate una non potete votare voi l'altra cantante, insomma un solo voto, va bene, ci siamo capiti, perfetto. Saluto e ringrazio Franco, come sempre in regia, che ci ha coadiuvati dalla Torre di Villa Urbana, Radio Team 2000 Villa Urbana Music, la radio collegata. Grazie anche a Felix On Air 2026, grazie mille. Poi salutiamo Radio Centrale Oristano. È davvero tutto da parte di Paolo Frau, grazie e buon proseguimento, buona settimana. Ecco, mi stavo dimenticando una cosa molto importante. Oggi intanto dobbiamo dire benvenuto al mese di giugno, oggi 1 giugno 2026, dobbiamo farlo. E ricordo che mercoledì sarà questa puntata, andrà in replica mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Ancora grazie, fate i bravi.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Popolo della Exclusive, tra maggio e giugno non voglio vedere il mugugno, ma certo vi voglio allegri, belli, felici, danzanti. Questa è la classifica dance dei più belli con Max Martinelli Show. Io sono il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Hanno fatto davvero molto presto, salutiamoli per il momento, Calypso e Joy T. Vannelli con il remix di For You and Me, Show Belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Le giusto del vecchio podio raccontano che alla numero 3, 7 giorni fa, c'era Bob Sinclair e Kesha con I Can't Wait.

Start, start sulla numero 15, New Entry, Ladies and Gentlemen, il turno dell'Inmaker D.O.D., che vuol dire Daniel O'Donnell. E cosa fa lui? C'ha questa forza creativa che ha realizzato sempre brani contemporanei di ottima fattura. Nomination a Brit Award, primi posti in radio internazionali e su Beatport. New track per lui, insieme a Dilly May, in Closure, New Entry, numero 15.

una posizione all'altra è davvero sempre un grande ritmo la Exclusive Dance Chart. Numero 13, e qui c'è la vera Old School House, dando vita a un groove ipnotico travolgente e pensato per i dance floor. Raf Marchesini e Karim Razak hanno rispolverato Danzando Lambada, numero 13, sul volume, A Bailar!

0: Hit.
1: Signori e signori, diamo spazio alla rubrica Back to Back, un classico uno dietro l'altro. È il momento della numero 12, una old song house del 2002 interpretata da Praise Cats e Andrea Love. È stata rimodellata da Hussle e Paul Richard. Shine on Me ha una nuova vita. E in sequenza, la undicesima, Battete le mani a tempo con Clap Your Hands. Gli addetti ai lavori sono Mark Knight e il DJ WH0. Back to Back, senti come suona.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Arriba, arriva il disco Mucho Bollente a dare lo start alle prime 10 posizioni. C'è Madame insieme a Marrakesh ed è qui che c'è bisogno di scoprire, mettere in ordine i propri pensieri. Tra identità e valori personali, la song ha grossi potenziali. Dissocievole dal Wolf, il remix Madame numero 10. Volevo capire.

Posizione numero 9 e ci trasferiamo nel Regno Unito, passando a salutare il produttore britannico Daniel Harlow, attivo tra scrittura, produzioni e remix nel suo ultimo album Serolin. Beh, in quest'album ci ha messo dentro voci provenienti da diversi contesti. È il caso di Two Hearts, la protagonista, e Dua Lipa, tutta per voi, number 9.

Alla Explosive Downshot si canta, si balla ancora con più coinvolgimento. La number 8 ti fa fare tanto movimento. Mr. Topic, Becky G ci catapultano nel clima magico di Sorry Papi, un pezzo che ha già generato un importante impatto su radio e anche nei club. Pezzo audace, disco che piace, numero 8.

0: Mamma mia, come viaggiamo in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Dio D, Hiley, Gordo, Raf Marchesini, Karim Razak, Mark Knight, Madame Marrakesh, Topic, Becky G. Si spazia nel tempo, viaggiamo nel flashback.
1: Disco Flashback.
0: Per il flashback di oggi c'è Lady Violet, Dance Made in Italy anni 90. Un vinile tutto viola per conquistare addirittura un disco d'oro in Danimarca e Svezia. E il grande successo si ebbe anche e soprattutto in Italia. E in

0: Tra poco più forti di prima con la seconda parte della fantastica Exclusive Dance Chart. A tra poco!
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

c'è anche lui tra i grandi protagonisti della Exclusive Dance Chart, l'Umbertone Balzanelli nel Balza in the Box. Tra House e Deep House, ecco l'artista Imael Angel. Sta catturando molte attenzioni e diventando virale anche su TikTok. Il rework è quello di I'm Moving to the Sun di Mickey Zara e Balzanelli. Il Balza in the Box.

Mi gaso ancora di più. Number 7 con i Medusa. Sono diventati famosissimi con le loro hit Piece of Your Heart, Paradise. Il trio dei producer milanesi candidati ai Grammy tornano a dominare la scena dance mondiale con la loro nuova production Don't Wanna Gum. Ad elevare ancora di più il livello ci pensa Harry Chamomile. Senti, senti quanto è bella. Numero 7.

diventa tua per sempre. Questa è la Exclusive Dance Chart Number 6. È sempre l'atmosfera retro anni 80, quei ritmi da club anni 2000, catturare l'attenzione. E l'esempio è confermato ancora una volta dalla voce inconfondibile di Kesha e il groove energico di Bob Sinclair. Le note sono quelle di I Can Wait, un vecchio pezzo dei New Shoots. No.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Specchio, specchio delle mie brame, ma dimmi chi c'è la numero 5 della nostra classifica dance ufficiale. Il trio norvegese di The Bauza, eccoli, sono arrivati anche loro. Un fenomeno scandi austra, disco funk, jazz e groove internazionale. Magnetic, numero 5, The Bauza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

DJ Nausica. Insieme sono tornati alla ribalta con il remix della storica Feel My Body. E sull'Olimpo viaggia in terza New Religion, altro intramontabile classico che campiona la All It, Insomnia dei Fedeless. Protagonista in voce, la splendida songwriter Bebe Rexha.

Adesso due splendide donne dentro un abito Nate. Da Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doci curano le atmosfere tipiche delle passerelle e la hit fa divertire tutte le modelle. Runaway numero 2.

La numero uno della Exclusive Dance Chart ce la regalano gli olandesi Volantia Noder. Soffiano forte sui mulini a vento delle sette note. La cantante e cantautrice del New Jersey 54 Ultra chiude il cerchio. E in prima c'è Back to You. Quanto è bella!

0: Incredibile come il tempo vola, ma la classifica adesso rimane una sola. Il prossimo appuntamento sarà ancora più entusiasmante. Vi aspetto con un nuovo viaggio nel mondo di Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli è davvero tutto. Ciao Paolo, ciao Isa, alla prossima. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, non è Francesco, numero 10. Novità ai più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9, e in nuova entrata, ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026, Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese.
2: Mi sento

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli.

Numero 7, eccolo safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Si sale più belli, arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile! Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Disco novità i più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame e Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi, ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame e Marrakesh, volevo capire.

Vanno forte le bambole di Pezza! La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di Pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia. Amelie, Giovanotti, Samurai J, Saif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento è una canzone estiva anomala, è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una capacità sovrannaturale, capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry Scusa Lo Siento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.